il mon, perciò senza vehi mon entai, a stimo ormai dil mon, quei che ti vuoi.

Con quella Iliada da Luise Famos. Con quella Iliada m'ha già vert un muon tre schnouf. Ed as semna ein di mescor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am charezza e tie vusch funtanna cim saduola. In tai m'ha scoberta.

0: Las novitats del RTR.
1: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire da più possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso da più competenze in connesso con extremism violent. L'Israele e il Libano prolungano la pausa di combat in una condizione ed intanto che la milizia della Hezbollah terminisce tutti i combatti. Ed ozzesi per parte sulle lievi, su entro mezzo di contrasaira si formano intanto nivels e di comincia a plover. Qua è mutrais del tema strappino per voi, oz la sis. Mio nome è Olivia Christen, ben di abitiosessas della partita. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, quale è la veglia del Consiglio nazionale. La Ciambra Gronda approva la revisione parziale della legge corrispondente con 100 dindes contro 40 voci e 20 abstenzioni. Questo entra in debatta da bunamain 4 ore, stils burgais an safac valair. Mesiras da surveillare, scolta dell'ar discorso al telefono, doen in l'avenir, era esser possibles e nel combat contro l'extremism violent. Fin os en talas mesiras sulet main lubides si se tracta da terrorism, spionage u attaccias in infrastrukturas criticas. Sco proxim sa facente il cusedels centuns con la facenta. En connex con terapias contro il cancere, gartegia da far in important pass in avant per curar metastades d'ossa. Contribuì a era in a partizione specializzata dell'Ospital Centunal da Coira. Il mardi saira il studi veni presenta alla ASCO a Chicago, il pli grand congress d'oncologia del mondo.
2: Il centro della prescrutazione di diversi spitali svizzeri è stato il medicamento denosunab, importante per trattare metastasis dall'ossa di pazienti con cancer del seno a pazienti con cancer della prostata. Quando avrà il medicamento mince 12 anni, sei si musau, che la terapia ha esatto il medem effetto quando avrà il medicamento mince 4 anni, quale è il momento del trattamento standard. Quel nuovo studio è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi spitali svizzeri, dentro quel del Centro per la prescrutazione del cancer al Spital Cantonale Coira. Alexi Beseglia, Redazione Coira.
1: L'Israele e il Libano non sa convenire di prolungare la pausa di combat, che è sorta di una declarazione comunabla. Sa convenire in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington. La condizione sia che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminisce il combat e si ritira dal territorio nel sito del Flom Litani, ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah sette una beccia faccia parte del discorso a Washington. 22 de cercladur volen l'Israel e di Libanon continuar con ils discurs directs. En el Stati Uniti alla Chiesa da rappresentanza approva una risoluzione che doi franar la guerra en l'Iran. Il risultato della votazione sta fit strec con 215 contro 208 vus. Una maggiorità streccia ai era da per qualche 4 repubblicans an vujà contro la gir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione na fraina bec immediat la guerra e la vala per entant sco signal politic. E la pretende da Trump che ritira le truppe dall'Iran se il congresso na declara bec ufficialmein la guerra u autorizesce in azione militare. Sco proxim decida il senat americano in chausa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon, in primi da media è importante, è un giornalista e giornalista svizzers iz con las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism da migrazione non survenì il magazine online Republic e del collectif de ricerche turiciais VAV insieme con il medium grec Solomon. La ricerca premiata con 10.000 euros aveva scoperto relazioni non possibles em chams de fugitivs in inslas grecas, a comunicar l'organizazione del European Press Prize. Quest premi vala sco in a sort premi da Pulitzer europeic. Con quater il sport balapè en la seconda liga regionale al CB Domet Persier saira a casa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide na god vidal destinde Domet che vien relega e dat en la prossima stagione en la terza liga. E tennis, il giocatore di tennis italiano Flavio Coboli ha per la prima già in sua carriera contengi il mezz final di un turnier da Grand Slam. Al French Open a Coboli guadagna il quart final contro il canadese Félix Auger-Aliassime con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezz final dat Flavio Coboli de Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza può di fare il pass nel mezz final per qualche set a ses avversari il italiano Matteo Berrettini a Stuidarsi per via di una blessura. In l'altro mezzfinale dat il tudesch Alexander Zverev contro il cec Jakub Menšík.
0: La meteo.
1: Oggi si è malgrado singoli nivelli per parte sulle lieve, nel decorso del centro-mese di la sera si formano l'ora di più nivelli e di comincia a plover. Il confine di Naif si abbassa la notte, si in 2 mm, locale si in 1700 m. Le temperature maximali sono in la regione di Cuire tra 24 gradi, in sur selva tra 17 e 25 ed in l'endi di notte tra 16 gradi.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
3: La domanda al squadra de Cercle Dur ni in sa edi di cien chun conta chun de quei on. Per certs e oz in di liber firau sonchel crescht den tonal grijun mo en parts. Per biars e biars ai pa ja tutina nom oz a la lavur schau minche di je sperrel che vus vesen che den bain quale demon en porto burko al microfon per vus Anneline Quinter di vigil in effet biala djevja.
4: Non ci vinco la domanda con musica di Taylor Swift, Shake It Off.

0: Hairstyles con American Girls. A procurau per un qual segn de demanda ed e reacziun. La Lia Rumantscha comunicau el mardis che Marco Solinger ha de abbandonar su posto secretari general. Ad esce ha, per esempio, Clemens Berter, in dels delegai della Lia Rumantscha e deputai del Cusei Grondic.
1: Yeah, il motivo è che dati una nuova strategia, non se ne abbiamo un po' di strategia, ed in quel senso non si trova né, e il schier spicciano sin nuove informazioni.
0: Et è per Aitabiert, ma dem moment delegata a deputata è la nuova stau in sorpresa. Ni forse per fin a un depli.
2: Quais fitch difficile, fitch puccia, e res per fin, ed è una catastrofe, perché ci non sa precis ce ci descapita e quai ci non sa, quai da natural andit, speculazions, c'è esa stat, e fin tant ci non ven comunicia, clair, avert, sincer, son quella speculazions un grand don.
0: Pel moment resta la Lia Paia Sensin, secretaria generale in secretaria generale. Als vein de circladur dati lu a un'inimidada lu vengen als delegai alas delegades at eleger in nief presidi. De pli reaktions sin quella relaxada am fleis del reminent etrnus el reit sin rtr.ch insomma in a buona adressa per a dinere stasil current. Quacau ella Gabriela Cilmi, Sweet About Me.

Nou, musica de dada ante portas, only in it for the money. I ai 25 gaule 6, forse gus drus onitec motivazion perots, forse de dintec giudò, fa intec sport, au no zanzacu, nien summa, des revini un pau schlonsch per quei di. Enschke din cas dat ia dine puspe christians ke fan di per di causes, kin stat tot sil ciao se demanda ca demoniel cirp, insomma quei. Adin exempel ai Joyce Hübner. Ella ha 10 Messi in ihr Rekord mondial. La donna de Berlin, ein umnadem in Curida, Treutchen, Sisonte, Siat, Marathons. Treutchen, Sisonte, Siat, Marathons, a quei in di Swenter lauter. Vuol di, Treutchen, Sisonte, Siat, dis el tog, mincia di 42 Kilometers. Vargi non dic, poi a mincia soli sulle di, un porto buddice aura, co ella se sentiva in Marathon. Os podesse straccia messi in record, faccio quei surascilung temps, os senza una fantic pausa. Na. Joyce Hübner, letzte specie os bussim l'un giutok zci autrem prova forse drom per quei record. Prova lui forse un gada metter si in nief, na, ella volos propi curer tra mince marcau enti artu destia, a per quei ei sei fine mira os de fa en tot 491 marathons en 491 dies. Yeah. Wusste es nur zu fahren in Marathon, ma forse quei die dau tut in intig in Stausch per quei die dort zu sa, die wiesle mit Gas in der Bella Dievidia.

0: Vengo mezz la siat cosi nostre ondes a tutti non inni lauter ca liberots. A lui si edina biendes ve cei fa Laura. Jetzt morenz diesco proxim, avon dati denton novitats con Olive Christen. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari a scuola nella veglia del Consiglio nazionale che approva la revisione parziale della legge corrispondente e va per mesire a sorvegliare che deve essere lubite e il cubante contro l'extremismo violent. In connex con terapie contro il cancer è già da fare un importante passo in avanti per curare metastasi d'ossa, contribuì a eri una partizione specializzata dell'ospedale centonale da Cuira e va per un medicamento che in spostoi para era dar mo mince 12 gemnes in stal mince 4. L'Israel e il Libano non sa convenire di prolungare la pausa di combattimento, quale sorta di una declarazione comunabile, sa convenire in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington, a comunicare il Ministero dell'Exterior americano.
1: La meteo.
0: Oggi è così per parte su l'IF, il decorso del disse formano lui di più nebles ad incontro sera, non c'è vi a plover e qua per parte è intensiv. Al confine di Neuf si sbassa lui la notte, sin 2300 metri sul mar, lor calme ne sin 1200 metri, le temperature maximali e oggi è la regione di Querater 23 gradi, e la surselva dati dentro di siat toccan 25 gradi, ed all'engia di nauta toccan 15 gradi.
2: Credibel e simpatico.
0: Ci vedi in bella mesiamna forza, ma raisus edgist em vostra schediola de caffè a jois. Ah, fai venire non vomai, quei wake me up da Avicii. Bella Givgia.

0: Andrea Berg und die Gefühle haben Schweigepflicht. Ihr inner Tiara Casauda, trinet les pivies del Mon, ein Conoscente per Alvin, cada pivarga och meli ons Tradition, apelas bialas contrades. Den quale fidenus os inviadi.
1: RTL Impuls.
0: A tutti i nostri sinatiari che abbiamo an bocci se venzi il radar la Georgia de Vartel Viadi en quella tiara dentro l'Europa all'Asia ai Giana du Schletta viaggiata ad Oz vai per in abbiala vista che la ha se viu gudì en siu impuls.
2: Ster sulla bonura è una tortura, se vi un'altra notte con poc sonno in questa tenda fraida in mezzo alle montagne della Georgia. Il spazio finter la tenda de cedefeu sono precauts, dum attenzium de non schlischir. Manch culets cium, am levi il piz del nes prepar la buja met su las pels. Terciò sono l'ultima della gruppa ci despronta. Nus partins, nu vzenz nienciun meter. La ciera es bassa il vent boffa, ma nus genz e genz ur muoz e de pi muoz. Ci va duas urs ans ferments per nossa seguanda posa. Em volfte la gruppa, c'è meno un tocco in avos per fare un pisch. Ed intendo c'è un co, in gran mugeda, col ciul be poch centimetri sur la naif, a spera di avrire il ciel. Per la prima volta vezzi le montagne vide l'altra parte della val. E c'è montagne c'è qui son. In fra poch temp sum le nuvole da vent, la cera sparida, le montagne dappertutto intorno a me. Buah! Precis per questo motiv venia in montagna. Per fare il pisch con bella vista. A voi in avent, pass per pass, finta il pizza stira quei magari el nu pere denir più de strusch. E guard las montagne zamperti in pisa mainz, ed è son così. L'ora è una bellezza, la vista è incredibile, natura sul vege, montagne imposantes, lunge e large, niente orma o nuvola. E pilla marendor della buja, co gust la simple manch bcer melder. Precis per quist motiv venia in montagna, per ferma renda, cum bella vista.
1: Impuls.

0: Las novitats da RTR.
1: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire da più possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso da più competenze in connex con extremisti violenti. L'Israele di Libano prolungasse la pausa da combat in condizione ed intanto che la milizia della Hezbollah terminasse tutti i combatti. Ed oggi si prepara sulle Gifil, su entremes di contrastare la forma di tab nivel si ricomincia a plover. Come tra i temi, strappino per voi oggi la SIAT. Mio nome è Olivia Christen, bienvenuti a Bicciusessa della partita. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari, quale tenor la veglia del Consiglio nazionale. La Chambra Gronda approva la revisione parziale della legge davanti al servizio di informazione della Confederazione con 100 dindes contro 40 vus e 20 in abstenzione, quale so entra in debatta da buono main 4 ore. Il Zburgais Anna Safac Valair. Mesiras da surveillare, quale tadlar discorso al telefon, deve l'avvenire essere possibile in il combat contro l'extremismo violento. Fin os in talas mesire sulletemain lubides, si sa tracta de terrorism, spionage u attacce sin infrastrukturas critiques. Sco proxim sa facente il cusedels cintuns con la facenta. En connex con terapias contro il cancer e gartegia da fare un important pass in avant per curar metastases d'ossa, contribui a erina partizion specializzata dell'Ospital Centonal de Cuira. Il mardi sera il studi veni presenta alla ASCO a Chicago, il pli grand congress d'oncologia del mondo.
2: Il centro della prescrutazione di diversi spital svizzeri è stato il medicament denosunab, importanz per trattare metastases dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Quando dovrà il medicament mince 12 anni, sei si se musau, che la terapia ha exact il medesimo effetto quando dovrà il medicament mince 4 anni, quel che è il momento del trattamento standard. Quel nuovo studio è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi spital svizzers, dentro quel il Centro per la prescrutazione del cancer al Spital Cantonale Cuera. Alexi Beseglia, Redaktion Cuera.
1: L'Israele ed il Libano non sa convenit de prolungar la pausa de combat qua resorta di una declarazione comunabla. Sa convenit en in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington. La condizione sai che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminesce il combat e se retiri dal territorio en il sit del flow militani, a comunicare il ministeri dell'exterior american. La Hezbollah setza na bec fac parte del discorso a Washington, il 22 del Circladur volen l'Israel e di Libanon continuar con il discurs direct. En el Stati Uniti la Chiesa de Representants approva una risoluzione che doit frenare la guerra contro l'Israel e contro l'Iran. Il risultato della votazione sta fit stretch con 215 contro 212 votes. In amarità stretcha aida per qualche era quattro repubblicans han vujà contro l'agir del presidente americano Donald Trump. La risoluzione na freina bet immediat la guerra e la vala per intanto sco signal politic. Ella pretende da Trump Trump che ritira le truppe dall'Iran se il congresso ne declara bec ufficial main la guerra o autorizzesse in azione militare. Sco proxim decida il senat american en causa. Della surdada del European Press Prize a Lissabon in primi da medias importante en giornalistas e giornalist svizzers itz con las arbaias. Il premio principale en la categoria giornalism da migrazione an survenil magazin online Republik ed il collectif da recerche turiciais VAV ensemen con il medium grec Solomon. La recerche premiada con 10 mili euros beve scover de relazions non possaivlas en champs de fugitivs sin insles greces a comunicare l'organizzazione dell'European Press Prize. Quest premi vala sco una sort premi da Pulitzer europeic. Per il sport balapè. In la seconda liga regionale ha il CB Domat pers ir saira chiasa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide no gut vidal distinde Domat che vien relega e dat en la prossima stagione en la terza liga. Ed il giocatore de tennis italiano Flavio Cobolli ha per la prima giada in sua carriera contato il mezzo finale del turnier de Grand Slam. Al French Open ha Cobolli guadagnato il quarto finale contro il canadese Félix Auger-Aliassime con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezzo finale dat Flavio Cobolli de Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza può fare il passo nel mezzo finale per quei che ses avversari, il italiano Matteo Berrettini, a stui darsi per via di una blessura. En l'altro mezzo finale dat il tudeste Alexander Zverev contro il cech Jakub Menšík.
0: La meteo.
1: Oggi si prepara sulle lieve nel decorso del suo intermezzo di forma l'ora di plinivo, se contro sera comincia a plover per parte intensiva. Il confine della neve si abbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200. Le temperature massimali sono nella regione di cuore tra 20 e 30 gradi, senza sur selva tra 17 e 20 ed in legge di notte tra 15 gradi.
0: Poi è stata la novità. Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
3: Jetzt sind die Wulz vor der Staus. Ihr Intek bedient alerta, weil es vor der Rau Intek al Firmament, wie wohl Grijun? Hä? Kodo jetzi? Die Idat in Grijun, ke wir jesche, si lonch sur nus ein Univers. Tjenin, a kakoe pusseuvel, u disgau en kurz entre duas canzons, mio nom Anneslina Quinter, die Wieslina Biala, a Pacifica, Djevdja.
0: Per vos.

0: The Promise, de Kings Elliot. I avien da ans neues si in a montagna, questa è serbi, sa è ser streng, a cofa si cun curer zu neus in inculm, diepels biars alles biars vignets, ma tei pitost bo en de monda. Questa fin diamna ein als campionatis europeics de exact quei sport a quei a Slovenia. Ad ine che sa se participa ai Florina Eichholzer de Zernetz, cun ses 43 ans ai quei siu un prem campionati europeic della carriera, proprio in moment special.
1: Mai da quei son bleri, è proprio special e non sa proprio ce ci m'spetta, ma è un pro da fare il milder e per mai dare il più bler possibile, allora vezzaini, io lesi, hai, ma leg per ir con, io vim proprio con plagiare queste maestranze e hai, ma leg fic.
0: A tutina, a è ella in fine mire per se scorse a quals campionadis?
1: Ella semplicemente gira la partenza con plagiare e Claire, ella è sempre scudina da dar tot proprio al milder per mai e hai, c'è venuto il bote di gena da tot più non rivi, e allora sono io contenta.
0: Al curer e la montagna professional era bo propi planisau. Ella ha fatto pliras curses e la regiun mo paiagem plage. A quei cun fegbunds resultats ascea ca ella nazionale svizzera venide attent sinella. A quei tot per quei che la carezza al moviment e la natira.
1: Per mai se sgalò per pure libertà e ha maciat libre se può essere ora in la natura e son contenta con la reina.
0: Se sentir de curer sco in regina, se quoie buona motivazione lo sai o ebo. Florina Eichholzer ven a di alla partenza al campionati europeic, can c'è venne vende de maun ad ella e lu della partenza a la domenica.

0: Nacional, che ha approvato la revisione parziale della legge corrispondente. E va per mesure di sorvegliare che doain era essere lubidas nel combat contro l'extremismo violento. In connesso con terapie contro il cancro, Gert Giada fa un importante passo in avanti per curare metastasi d'ossa, contribuì a era in una parte specializzata dell'ospedale cantonale de Cuira e va per un medicamento che in sposco para era d'armo mince 12 gemnes in stile mince 4. L'Israele di Libanon ha convenuto di prolungare la pausa di combat, che è risorta di una dichiarazione comunabile. Si è convenuto in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington, a comunicare il Ministero dell'Exterior americano.
1: La meteo.
2: Oggi si parte sulle IF, il corso del centro mesdì si forma lo deplinables ad incontrasera in Xavier Plover, e qua per parte intensiv. Al confine di Neuf si sbassa lo le notte giù sin 2.300 metri sur mar, a localmen in essin 1.200 metri. Le temperature maximali in Oz e la regione di Quere ter 23 gradi e le surselve dati denter di siat tocken 21 graz, ad elendi din alta tocken 15 graz.
1: RTR. Danus per vus.
2: In abiala djevdje djevijel.

0: Lonely Heart de Nicholas. En we zijn een flauw in die kandidaat.
1: Presentata folk, vossa putia del vic en la region.
0: Als je nou bent die Wendelinke Bernard.
2: Jij bent die, Simon.
0: Bien die. Ja, als je aan het jou voorste kutsi telefonische ad scalibere, denk ik, Thames. Woes vossa ziat je minder jaren, paia en in luke ki aitonska sei, vierau den ton, nu vreze queera.
2: Ja, exact, lo vreze queera. Lo vreze queera. Nessuno zvi de lo vreze gleiti.
0: Per un enchaiver al di, ha? Scolast, ne ve?
2: Exact, ja, in scola queera.
0: Al scolar sei a scola. Si menz quals de queera. A sei che quei neanche si naus. Sin sto io lo vreze, ha?
2: Na, co va scho, un gelin problem.
0: Quei quei firau che insente lo per pli, surtout de queera quei teo, quei semploina, quei sur Silvan, surtout las visnoncas catholicas, a in totenina de viadi. El mercau per quoi che hanno di liber. Fiesesti magari di crodi neanche nei.
2: No, mi crodi bussi ci bia. Smire lo bussi bia. Io non voglio comprare, non c'è qui.
0: Mi reisi forse, ha? Quei di em forse. Che in stato bussi di gen colonna. Sergio Guedia è oz arbiter. Bien di Sergio.
3: Vendelin, è bec son vilan oz. Son vilan.
0: Son vilan è qui oz. Ja, saibu, Manor, menedjes, Vilan, Pibaul, Vilan. Pibaul, Vilan, Oz, Manor.
3: Es ist ein bisschen Oz und Otreda.
0: Exakt. Nu so essen Sie es korrektes, la prima ronda, scha vus esses Bronzlu, scha nus gradi lieber.
2: Ja, ja, den Brons,
0: bien. Bien klitsch.
2: Warte wird.
0: Oz, als schien schon konnte schon aber die Dejon.
2: Ja,
3: korrekt.
0: Als quittordisch de Zirkladur, wem votau de wart quattr facentes federales.
2: Na,
3: korrekt.
0: Sontil Crest, Valesco Firau, El Canton Luzerna.
2: Ja,
3: korrekt.
0: Le numero de telefon 142 è un numero de git per persones che pertucades de violenza.
2: Ja,
3: korrekt.
0: El Lac Bodana è attualmente tontaues con mai.
2: Na,
3: korrekt.
0: La nazionale svizzera de Balapai ha durant la VM sei base a California.
2: Ja,
3: korrekt.
0: E un primo avversario del campionato mondiale de Balapai de la Svizzera è Qatar.
2: Ja,
3: korrekt.
0: La sede principale della Lia Romancia è Aquera.
2: Ja,
3: korrekt.
0: Markus Solinger è staus Diagons, direttor della Lia Romancia.
2: Na,
3: korrekt.
0: Spaghetti bolognese è una traccia tipica de Bologna.
2: Na,
3: korrekt.
0: L'austriaca Miriam Puchner è una traccia del sport de skis.
2: Ja,
3: korrekt.
0: La pli lunga distanza che vince si tau alla fiesta federale de tir ai 100 meters.
2: Na.
3: Correct.
0: Na, mo bein? So weiss?
2: 300 meters.
0: Exact.
3: 300 meters. Wendelin Cabernardo facens a ci capeta becce mincia de da 12 pretazions o el faccia 12 correctas. Cordiales wow. Gratulazions. 12 correctas.
0: Io sono da bei brava.
2: Ja, ja.
0: Shall we continuare in quel caso de mon? Ronda numero 2. Lo du vasanus lu siat correctes, den ton sco vasci fjonsco oz, ves quel budo d'esser sin gran problem, ni?
2: Ja, io spero, l'emra.
0: Marainza. Ja, vi gen bien clet, buona continuazione de mon con la dina scena, la prossima ronda. Adonin bidi.
2: A vous êtes au bien de midi.
3: Ciao.
1: Il Kikeri 6. Presentata folk, vostra bottiglia del Vich, in la regione.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire di più possanza. Il Consiglio nazionale ha deciso di più competenze in connesso con estremismo violento. L'Israele di Libano prolungano la pausa di combatt in condizione edentante che la milizia della Hezbollah terminesce tutti i combatti. Ed oggi è si preparato sulle lieve il centro mesi e contrastare se formano di tanti livelli se di comincia a plover. Come tra i temi, ci sono per voi oggi la Zoc. Mio nome è Olivia Christen, ben di e vi chiedo della partita. Il servizio di informazione della Confederazione deve survenire competenze supplementari. Quai tenor la veglia del Consiglio nazionale, la Chambra Gronda approva la revisione parziale della legge davanti il servizio di informazione della Confederazione con 100 dindes contro 40 vus e 20 abstenzioni. Quai so entra in debatta da bunuma in 4 ore. Il Sburgais an Safaci Valair. Mesiris de surveillar, sco il tedlar, discorsa, telefon, doen l'avenir eresser pusaivels en il combat contra l'extremism violent. Fin os en tales mesiris sulettamain lubides, si se tracta de terrorism, spionaja u attaches in infrastructuras criticas. Sco proxim se facem til cuseldels cintuns con la facenta. In connesso con terapie contro il cancer è gartegiato fare un importante passo in avanti per curare metastasi d'ossa. Contribuì a erina partizione specializzata dell'Ospital Centunale de Cuira. Il martedì sera è il studio veni presentato alla ASCO a Chicago, il più grande congresso d'oncologia del mondo.
3: Il centro della prescrizione di diversi ospitali svizzeri è stato il medicamento denosunab, importanz per trattare metastasis dall'ossa di pazienti con cancer del sein a pazienti con cancer della prostata. Quando avrà il medicamento mince 12 anni, sei si musau, che la terapia ha exact il medem effect sco quando avrà il medicamento mince 4 anni, quel che è il momento il trattamento standard. Quel nuovo studio è una collaborazione del Swiss Cancer Institute a diversi ospitali svizzeri, dentro quel il Centro per la prescrizione del cancer al Spital Cantonale Cuera. Alexi Beseglia, Redazione Cuera.
2: L'Israele di Libano non ha convenito di prolungare la pausa di combatt che è sorta di una declarazione comunabile. Ha convenito in una delegazione libanese ed in una delegazione israeliana a Washington. La condizione sai che la milizia della Hezbollah pro-iranese terminesce il combatt e si ritira dal territorio nel sito del Flom Litani, come comunica il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah setzana bec fac part dal discorso a Washington. Il 22 de circladur volen l'Israele di Libanon continuar cum il discorso direct. In Stati Uniti la Casa de Representanti approva una risoluzione che deve franare la guerra contro l'Iran. Il risultato della votazione sta fit stretch con 215 contro 212 vus. In maggiorità streccia ai da per qualche era quattro repubblicani hanno votato contro la gira del presidente americano Donald Trump. La risoluzione fraina bec immediat la guerra e la vala per entant sco segnal politic e la pretende da Trump che ritira la struttura truppas dell'Iran, il congress na declara bec ufficial main la guerra u autorizescia in acción militara. Sco proxim decida il senat american in chausa. Dalla surdada del European Press Prize a Lissabon in premi de medias importanti erano giornalistas e giornalist svizzers itz con las arbaias. Il premio principale in la categoria giornalism de migrazione an survegni il magazzin online Republik ed il collectif de ricerca turiciais VAV insieme con il medium grec Solomon. La ricerca premiada con 10.000 euro aveva scuvert relazions non possibles en chams de fugitifs in Inz les grecas a comunicar l'organizzazione del European Press Prize. Quest premi vale sco una sort premi de Pulitzer europeic. Per il sport, Balapè. In la seconda Liga regionale ha il CB Domat Persir saira casa contro l'FC Winkeln con 2-3. Questa terada na mide na god vidal destin de Domat che ven relega e dat in la prossima stagione in la terza Liga. Ed il giocatore de tennis italian Flavio Cobolli ha per la prima già in sua carriera contagi il mezzo finale di un turnier de Grand Slam. Al French Open ha Cobolli guadagnato il quarto finale contro il canadese Félix Auger Aliassim con 4-6, 6-4, 6-4 e 6-4. Il mezzfinal dat Flavio Cobolli da Maun contro ses compatriot Matteo Arnaldi. Lezza può di fare il pass nel mezzfinal per qualche ses avversari. L'italiano Matteo Berrettini a studiarsi per via di una blessura. E in l'altro mezzfinal dat il tudesce Alexander Zverev contro il cec Jakub Menšík.
1: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo di se forma l'ora di più nivel, se contrasaire comincia a plover per parte intensiva. E come fede naive si spassa la notte in 2300 metri, locale in 1200 metri. Le temperature massimali sono in la regione di Coira per 23 gradi, in sur selva 37 e 21 ed in lente di notte per 15 gradi.
1: Qui è in status le novità.
0: Ulteriore informazioni ci sono rtr.ch.
4: Ancevere di con RTR, Bico Aschel, accompagnavus oggi una mano al microfono e Anna Sline Quinter, ad accorbo ancevere quei di, per esempio, con nuova musica. Sco la prossima che noi siamo pronti con per vus, quei è Leoni e Callum Scott con Stay, bi share vus stois, sin quella frequenza.

0: Alvaro Soler, con calma, al semper verd del di, datisco adina causi nos ondes intec pitard, la canzunket si de vus adenton djevijau pel di de dots, ai e ina che se ves, ia prau en prau e la rubrica del semper verd.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Ja, non ho mia net grand, ja sono un steir. Io ho già visto un talk da Janis Joplin, me and Bobby McKee. E per questo dito ho già visto una bellezza del tempo. E domani una grande festa come si avviate in Cresma. Una bella festa di famiglia e tutti insieme ci danno radio o se è un bel dito di recreazione e ci danno un bel tempo.

0: Summer of Love. Ajon, si sont siat. Flower Power. Exact, lau, meine Sos.
1: RTR. Quai è il sempervert del dì?
0: Ed ha probabil strusch in hit gai aschi in conoscenz per quei temps. Ed probabil strusch in cantadur aschi in conoscenz sco ambassadur sco Scott McKenzie. Such tot cool hit San Francisco. El hit gai deventaus quels dels Afons dallas Flures. Scott McKenzie setz eredenton setz mai propi in hippie, sei a veste si la società era fitch realistica. El era in character sensibel, in una persona psichica men fragile ad apitiu sentire veta de depressions. El steva per quei es events enterprises assets ad a siu agien success, su enter siu hit al per exempel refusau de deventar co member de The Mamas and the Papas ad alu de bot da o in album The Voice of Scott McKenzie, ca lupu propi funzionau. A schei ai el restaus in One Hit Wonder, denton propi in con ina canzun ca io not spicken conoscenta, quei Scott McKenzie con San Francisco.

0: Il servizio di informazione della Confederazione deve servire competenze supplementari, questa è la veglia del Consiglio nazionale che approva la revisione parziale della legge corrispondente. E va per misure di sorvegliare che devono essere lubite nel combattere contro l'estremismo violento. Gli israeli di Libano non hanno convenito di prolungare la pausa di combattere quale sorta di una dichiarazione comunabile. Si convenito in una delegazione libanese e in una delegazione israeliana a Washington a comunicare il Ministero dell'Exterior americano.
1: Grazie, Olivia.
2: La meteo.
1: Oggi è si preparato sulle IF al corso del centro mese di forma di luce più nebbia ad incontrare sera in cui a plover. A quel preparato intensivo. Al confine di 9 si sbassa, la notte sin 2.300 metri sul mare, localmente sin 1.200 metri. La temperatura maximale è oggi alla regione di Quera, 23 gradi, e la sorselva dati dentro registrati toccano 25 gradi, ad all'engine alta toccano 15 gradi. In a piala, Djevdja.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

La Sabrina Carpenter con Espresso. Espresso, anve, alubo, expresso, scobiars di ane un bujen, in bien café, divisio, ni, je vous espi bujen, tè, suc d'oranges, un portabu, piala divja.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: En il Grigione la quota di disoccupazione si riducida il match e la regenza adattesce le contribuzioni per chance di protezione di Montaneras. Come dus dels temas, oggi las nov, mio nome è Olivia Christen, biendi. En il Grigione erano più poche persone senza lavoro il match. Con paraglia con la vriglia, il numero di disoccupati si riducì per dond 14% sin 1.531 persone. Qua mossano le cifre pubblicate dall'Uffizi per Industria Masterni Lavoro. En il Grigione la quota di disoccupazione uscia si riducì il match da 21,6% sin 1,4%. Guarda, sur l'intera Svizzera il numero di persone senza lavoro medemamente si riducida da 142.900 sin da 140.280. La quota di disoccupazione in Svizzera è 3%. La Regenza Grigiuna riducesse puspe l'ur contribuzione per chance de protezione de Montaneras. La Regione è che la Confederazione paia puspe de pli, ai nomi in comunicazione della Regenza. Per il zons 2026 en fin 28 paia il centun maximal main 558 mili francs dels costs totals de radont 1,7 milions francs. La Confederazione surpiglia probabil 1,5 milions. Quests daners survenin els possessurs e las possessuras de chauns de protecțiun de Montaneras e l'Union Svizzera de chauns de protecțiun. L'Israele di Libanon ha convenit de prolungar la pausa de combat qua resorta din a declarațiun comunabla. Se convenit en in a delegațiun libanaisa ed in a delegațiun israeliana a Washington. La condițiun saia che la milisa de la Hezbollah pro-iranaisa terminesce ils combats e se retira del teritorio nel sit del flom Litani, a comunica il ministeri dell'exterior american. La Hezbollah setzana bec fac par dels discurs a Washington. Els 22 de cercladur volen l'Israele Israel e di Libanon continuar con ils discurs directs. Grazie als marciats d'actias che prosperescen e cresci fermamein il club dels milionaris. L'an passat avevan de pli che 25 milions persones in entir mon in a facultat che ins po investir dal main 1 milion dollars. Qua sai abonumain 2 milions persones de pli che l'an avant resorta din a recerce dell'interpresa de conciliazion Capgemini. La facoltà dels Richs sin l'entir mund è crescida per bon mai 9%, sin d'applique 98 billions dollars, quae monta in record il pli gran augment en taifer inon.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve, nel decorso del suo intermezzo si formano l'ora di più nivelli e contrasaire comincia a plover per parte intensiva. Il confine della Naif si sbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200. Le temperature massimali sono in la regione di Coira tra 23 gradi, in sur selva tra 17 e 20 ed in legge di notte tra 15 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Treis vergaules nov. Al Mikrofon per vus Anneseline Quinter. Saveves vus che ne canzun in auriculin per tudest orvum sarasta pliras ures adins al ciao. Ad en media resta in a canzun 15 tocken 30 minutes. Alla prossima, let's ai probabil ina de quelles che vengono curas venter.
0: RTR. Unic e simpatic.
3: Al zin zambugianella, auters nuidis, per scisel già os per tut quels e quelles can. Quella la prossima mesura che vabu pliodil ciao. Tons and I, gundens manchi.

0: Deftones and I con Dance Monkey. 30, 64, 80 ad 80 siat. Quenels anniversaris che nos ven oz a l'ura de gratulazions a scen oz gratula a Cornelia ca Thomas de Valsumvic ca festivesch oz siu 30 avel anniversari, Jakob Frener de Castrisch ca oz 64 ons, Pauline Müller de Zernetz ca in redondo 80 ons oz, a Margreta Mon de Cumpedials ca oz 80 siat. Ad els ed elles cordiala gratulazion.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoingiardina.ch.
0: Se capisci se vese vus, a un fa gratulazioni da Meselina, ter Sergio Guetch è l'ora di gratulazioni. Se vus vese d'entone già telefona os. Se non lo cien, ven vece c'un 30, a zwarsch vus leis regala la copina dat RTR den si cica oz anniversari. Non lo cien, ven vece c'un 30.

0: The Proclaimers con I'm Gonna Be 500 Miles. Als quater de cercladur ad oz ve nossa cupina termezza da chasura venzogno in telefon da Maria Hefner. Biendi.
1: Bom di, donan.
0: A ci esce nus oz gratulasi anniversari e sincondons.
1: Eve si en gratula a dedit cae cop de sameden ci cumplisce oz 95 ans. Ich wünsche total bun, flere sam da amo, ich chille passe ja da, kusch bel di und zia Familie, i elfa krei mich a dile spaziade kun une de sies Filie, so sies Filie, i dese mo bein i chama. I ich wünsch im bel di i total bun. I na grand plaisir che son rivada tras per la copina.
0: Grazie Fitch, beazzi che vis. Kun vont zu nons minche di una speciale qua e minche cas Fitch bi.
1: Qua sì, qua è.
0: E tu sai vola
1: sì. Qua è. Sì, ella è sonomo ab energia e voglio la farmi che di qua è boom.
0: Jetzt bin ich in schöner Wedeck, na kinds po na deiner dia. Fitch bi. Also was bune ze miches ni den unders kun ich es was?
1: No, ich kenn jo el es la sorte mie cuñada.
0: Ah, okay.
1: Ja. No, non sind miche tant, also fin ja in paar püder arma pü bad wenn ich kontra miche tant. Sperain de den sie tarder chei ne jade.
0: Ja.
1: Jo val so.
0: Forse che l'audio di Jose El Radio, lui vai forse lo che giunge lo puoi spegnere a 5 anni, sento pabo.
1: Sì, senza otter, sì.
0: Tutto mattino sfeggio bugiana della la cupina.
1: Niente, grazie
0: a voi. Grazie a feggio vus.
1: Un bel dì.
0: Grazie al semillon di
1: Jose El Radio.
0: Adia.
1: Grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino. Punto. CH

0: Musica da Somber con Home Wrecker. I avniu Ventin Vrigaulas Nova de Oprem Plan Planet. Cum iau o del studio per Sventer e Sergio Guelch già arrivaus, che soprenca Sventer, bien di. C'è spezie?
1: Forse conoscete voi altri che la situazione con prezzene da citronas da bio e dovrete becce tutte le citronas e i vo bedei ci chelas en da mefa. Precisa l'onu acilia ta ceder da bio e ta cea sen la citrona che la parte espertene da mefa ce far per evitar tala mefa sen citronas jainza sivalas dish e oz eren tip da concert per questa sera il è in concert del tutto faccio special del cor sur selva che o non nada manciam vidò ad un concert comunabel in cor da etma Edmonton, Canada.
0: Interessant.
1: Vin ad esser special, perché els dus cors sarò che lir nun amlidabel pil publicum probabel il cor sur selva concertesce con un cor da Edmonton, che il concerte an Clostra, a Lyon, che sta sera alla seta mesa, da vart che il discurinza oz anche vant la sendas.
0: Tuna fec interessant, scho wusste es bei Wiener Wohn wird lohnen, los renis, todels Details, der quals Themas. Mir nome Anneslene Quinter, promai temes brender kumiau, prendi Pacific.

0: John Wright, sto nomma regna in Svizzera, il hit ter RTR per ci vosa Givja, era un hit Roxette, il è in carta las dish.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: A bonzer la valetta da 60 francs, antil jackpot, kelz, savez, gudanier, scigarteggia da angevinar la ciosa. Che la ciosa ci cerciagni, vigna da screccia usceia.
3: La ciosa da se girtat. La ciosa va be in ina direzione. La ciosa viene da tempo a tempo, mi dà da or.
0: Ci lascia provare da angevinar 0800-20-25-30 c'è cercianza i giuignoz per bonzan la valetta da 60 francs RTR ceciosas.
4: Bendì, che vuoi bea vencin, Dion?
0: Bondè, bea vencin, c'è cercianza.
4: Io non provo col mossa via.
0: Il mossa veia, dat sirtat. E el vo angal anena direcziun e vin da time ba time mi do or il Mosaveia, la prima proposta da dozi il Mosaveia cercianza bec
4: bo non studiante
0: no gent bella Givja bea vanzin grazie dalla partecipazione. Proposta numero dos, ci les er pruar RTR ceciosas.
4: Yep. BND, Bonetti.
0: Bonetti, Jovita, suppongo.
4: Diavo, che nau.
0: Jovita, Bonetti, c'è dato il danof?
4: In turbina, Vesiudic.
0: La nuova proposta è una turbina da dava. Cercianza la turbina da dava. Scudizza, senca la proposta.
4: Spontan, venu in demain.
0: La
4: bitina turbina va dina se la medema var. La o dat se girtat che nu svain elettrica dina.
0: E vinda time ba time per mi da or.
4: Sto ni mi da ora.
0: E ba.
4: Ni sel minds de quelles. Alles dis kunsti de quelles.
0: E tu tegna cercianza irbeci la turbina da dava. Grazie della proposta, Saleitz Jovita Bonetti.
4: Grazie, ciao.
0: Proposta numero 3, 0800-2530, RTR Ceciosas.
5: Sì, buongiorno Sergio, qui è Daniel Vega.
0: Buongiorno Daniel, i dati da Gudanier Bonza alla valetta da 60 francs. Stupendo.
5: È tipine a
0: Ilz Franz. Ilz Franz. Ilz Franz datan a siertat, von angal an ena direzion, ilz Franz vignan da time ba time midos or, ilz Franz cercianza erbec, Daniel Weger.
5: Bon, grazie.
0: Grazie, bella Givja. Anca dus chances dati gli oz da ampruar da Gudanier Bonzan la valetta da 60 francs, la ciosa dat siertat, la ciosa vo an ena direzion e la ciosa vin da time ba time mi dada or il Mosaveia e il bec la turbina da dava e gli erbec e madema manci erbec vigner cercea ilz Franz. Si vets ulteriores propostas 0800-2530 e scegliò Pruainza Ossa Anc con proposta numero 4, ci è al telefono.
4: Bien dilli von de complu.
0: Vets la chance da guadagnare il jackpot, Yvonne.
4: Yeah,
0: vossa proposta.
4: Io me ne dico il spiegel a
0: il Ziliers, eh?
4: Sì. Il Ziliers.
0: Eh beh, io sto in, sto a essere, il Spivels, vignan da tempo mi dosor, i am datan siertate, i von per ordinari anena direzion, il Spivels, i von scolieri, i desgugenti, il jackpot, il Spivels, ed un tanter becci la ciosa ci cercianni.
4: Poi
0: IBM, in altre altre proposte, bella Givja, Yvonne Scolieri, Ankenia Parozze, Scibeciozzo, lo Duman, 0800-2530, Enzaci, Proa, Tutegna, Ankoz, RTR Ceciosas.
6: Je
0: bien dik, ho e duf, de suhaj. I melda duf, i vesa marito, da gudanjeri jackpot.
6: Je, jo qui tu sone.
0: A eba, ha?
6: Alzo, jo e bu du tu, ce ti am dic, aber la batteria di auto.
0: La batteria di auto.
6: Je.
0: È la proposta da Imelda Duf da Surain. La batteria di auto, dat siertat, la batteria di auto, vo nella direzione, la batteria di auto, vin da time, ba time, per mi da da or, la batteria di auto, irbec.
6: Evo.
0: Gugente no treda, Imelda.
6: De,
0: bella Givgia Salezza Suraine si va quella ronda con cinque propostas. Vez duman push per la chance da gudanier, bonzon la valetta da 70 francs. Duman ent il jackpot push per in carta las dish.
1: Che chauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Simona Caminada è la nuova direttura del RTR ed è nel grigione la quota di disoccupazione si è riducida il maggio. Come tu il tema, oggi las 10, mio nome è Olivia Cresten, bienvenuti. Simona Caminada diventa direttura del RTR. Il Consiglio d'amministrazione della SRGSSR ha eletto ella unanimemente sco successore di Nicola Perne. La grigiuna da 39 anni è attiva da più presto 15 anni in differenti funzioni per la SRGSSR. Il Davosa è la rapporta per SRF da Roma. E in una comunicazione ha il nome che la nuova direttura sia una persona con blera esperienza e nel mondo delle media e con una ferma en radicazione nel territorio romano. Simona Caminada entra in sua nuova funzione il 1 settembre 2026 fin si entrata in uffici meine in team transitoric interimistica mein l'unità regionale. La regenza dà gli sverde per il nuovo frisor Aftan e l'approva la revisione parziale della planizzazione locale della Vishnanka de Scuol, quella aveva il souverain de Scuol approva il novembre dell'an passato. Il hotel tradizionale Chiasa Paradis Aftan doveva venire scerpato giù ed in l'avenir doveva quedar quasi in terzo quartiere in la frazione d'Aftan in resort con in hotel. Previs en redond 190 lecciauts. La regenza grigiuna riduce puspel ur contribuzions per chauns de protezione de Montaneras. La ragion è che la Confederazione paia puspel de pli, a nomina comunicazione della regenza. Per il zons 2026 e fin 28 paia il centun maximal main 558 mili francs dels costs totals da radont 1,7 milions. La Confederazione surpiglia probabil 1,5 milions francs. Quais daner survenin els possessurs e les possessures de chauns de protezione de Montaneras e l'Union Svizzera de Chauns de Protection. En il grigiun eran pli paucas persona senza lavori il match, comparaglia con l'avriglia il numero de disoccupats riduzì per adont 14% sin 1.531 personas, qua mussen las cifras publiciadas dall'Uffici per Industria Masteren e Lavur. En il grigiun la quota de disoccupazione uscias riduzì il match da 20,6% sin 1,4%. Guarda, sur l'entire Svizzera, è il numero delle persone senza lavoro medema mainz riducida da 142.900 in radon 140.280. La quota di disoccupazione in Svizzera è 33%.
0: La meteo.
2: Oggi si prepara sulle lieve e nel decorso del suo intermezzo si forma l'ora di pli nive e contrasaire comincia a piovere per parte intensive. Il confine di Naif si sbassa la notte in 2300 metri, locale in 1200 metri. Le temperature maximali sono in la regione di Coira tra 23 gradi e sur selva tra 17 e 25 ed in legge di notte tra 15 gradi.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Tutegna Noa e Kunci per la musica procura RTR.
4: Lo sai già, ci sei tu.
3: Neck, Ed Sheeran, Luca Henny, Erda la Porteida. Al microfono Sergio Guetch, Joyce Nabunde.
1: Musica rumancia. Minchedì e minciura ter RTR.
3: Regurdencias al grand Paulin Notclat.

Gia tanca a comprar citronas, forsa per una sosa, per pasta o per congeir la sosa da salata, fis bun si calas citronas davantan bec da mefa. Cecenza so far, an conter, jainza an 3 minutes.

0: Zungs populares. Quel concert an Klostra a Lyon anceva alas seta mesa.
1: Il Gelender.
0: Quel concert vigna senz outer ir ad esser in concert dil tota faccia special.
2: Il Nierskor a preparau scordina, las canzons, et ja vai lutiu contact con quels de Canada, vai du mandau che cantais vus, ni co weiss vus met savon, la succession, tschi es in Slovenie, du met renzemen in program.
0: Marlis Vincenz dilia cora sur selva, ella sentiz pitart, puspe, davart quel concertan, presentia ir da den cor da Edmonton, questa seira a Lyon.

0: Ilja Corazur Selva, zalegra da presentar questa sera in proiect comunabile insieme con encore da Canada, il Edmonton Swiss Men's Choir. Il concerto è in clostra a Lyon alle 7:30. Iva domandò alla manadra da proiect del Corazur Selva Marlis Vincenz che ci può spiegare da quel concerto.
1: In quel concerto loro cantano canzoni popolari svizzere in tutto il quattro lungato. Il speciale del concerto è naturalmente che noi vengono in cor da Canada, in cor da Dumens, da 22 Dumens che vengono a concertare con noi a quei dati in tutto speciale tempo a quel concerto.
0: A scuola niente che la idea da quel concerto comunabile?
1: Poi è venuto anche noi in quelli da Edmonton a noi, quelli in schon in der Domandaunus, wenn in Peron, so Luise Corona, wenn ihr Corona den Terrain, ab und zu wenn sie Bus fahren, da muss wir eben jetzt Kontakt zu einem Alone, auch in der Domandau, kurz fahren, also in einer Tournee in Schweizer, dann Domandau, sie erst schaffen, den der Auto, eh, Konzertag und uns.
0: Ich will nicht, dass er am Inche Kassen hat, in einem Moment speziell, bei der Kurs,

0: selva da poder concertar con en cor da Edmonton.
1: Je, quai es die special, a dir sto e di un conosce bu quai cor, io un conosce quel organisatur, quel che me es fil in guila leu, quel un conosce con el vai a dio bien contact, nos vai nadine siu contraha insemen vain, quai adine funktionau, aber is omens, de quai cor in conosce o bu, nos vai ne mai cantau insemen, nos vai notrament et lau els, els antet lau nus, ad uscia, jes parainus che quae carteggi.
0: Ilia cor sur selva sa prepara scua degna sci on concerto sceia ir piglia concerta da questa seira. Viseta sur confins nus cantain canzungs popularas stat screccia sen ilia flyer els s'allegran Marlis Vincenz.
1: Io s'allegra da quelles vus viriles per Canada, et sto vedi, quae esse dir in a buona causa. Et la fine mira è naturalmente è, quae è schon mes filinguile, che nu sapien lauteron, also meli noftien venciasiat, natur meli venciasiat, che nu sapien lui in Canada, a concerta leupus bei Kunels, adin cachunda din edin quae è Sängerfest, quae nu pleit tudest, in a fiasta da Kant, in Ottawa. A leu, weinus et mein preparau, de di leu, de canta leu. Con quella fiasta.
0: A vigna per Franca d'essere una buona ciosa era il viade del cor sur selva an Canada per questa sera anche il cor sur selva concertescia comunabla manc con il Edmonton Swiss Men's Choir an Clostra a Lyon il concert anceva alla seta mesa.

0: Sa kompanija RTR la dziwdzia na 9 minut zajla zendasz.
1: RTR Impuls.
0: Kestem da in viadi da Gianna Duschletta an Georgia, ein tiglie Impuls da dotz vol per la bella vista, ci la autora opodia galdeir durant quel viadi.
2: Ster sulle bunure es una tortura, c'è un'altra notte con poc sonn in questa tenda fraide mezz las montagnas della Georgia. Il spas finter la tenda de c'è de fö sun precauts, dum attenzium de no schlischir. Manch culets cium, am levi il piz del nes prepar la buja mezz sulle spels. Der ciò sun il ultima della gruppa ci despronta. Nus partins, nuv zens nienciun meter. La ciera es bassa, il vent boffa, ma nus gens e gens ur muoz e de pü muoz. Zieva duas urs ans ferments per nossa seguanda posa. Em volfta la gruppa, cemin un toc in avos per fer un pisch. Ed intent ce sum co, in gran mugeda, cul ciul be poch centimeter sur la naif, a spera de devrir il ciel. Per la prima volta vezzi las montagnas vide l'otra vart de la val. E c'è montagnas c'è qui sun. In frappoc temp sum las nuvlas da vent, la ciera sparida, las montagnas dappertuot intorn me. Buah! Precis per quis motiv venia in montagna. Per fer il pisch cum bella vista. A voi in avent. Pass per pass fin tel pizza stira quei magari el nu pere denir più de strusch. E guard las montagnas ampertin in pisa mainz ed es un cosi. L'ora è una bellezza, la vista è incredibile, natura sul vege, montagne imposanti, lunghe e large, niente orma o nuvola. E pilla marendor della buja, co gust la simple mancher melder. Precis per quis motiv venia in montagna, per fer marenda, cum bella vista.
0: Il impuls del viadi da Gianna Duschletta er per parlare el scu podcast rtr.ch.
1: Impuls.

0: las novitats.
1: Tal RTR.
2: Simona Caminada da Castrix diventa la nova directora dat RTR. E per la prima giada su enter 6 ons va in premi de musica svizzer Puspena Grigiun. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Viengi. Simona Caminada diventa la nova directora dat RTR. Il Cussel da Administrazion della SRG SSR ha elegi la dona da Castrix sco successura da Nicola Perne. La Grigiuna da 39 ons è attiva da pi presch 15 ons an differentes funzions per la SRG SSR. Il Davos ha la rapporta per SRF da Roma. En una comunicazione ai num che la nuova direttura ha fermas regis nel territorio rumansch e che la sia una persona con blera esperienza nel mondo delle medias. Simona Caminada surpeia il post con nuova direttura l'enceta settembre. Il premio da musica svizzer che veng sur damins on dall'Uffizio federale da cultura va quest on al Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è in dels più importanti e grandi premi da musica del paese. Il Ensemble Ö fa musica contemporanea, attualmente consiste el or da 13 musicisti e musicisti. L'ultima giada che il premio è il Grigiun è sta avanzis ons cura che la bassista da Quira, Martina Berter, a servigni el. La surdada del premio venglura ad Averliu il 9 settembre a Losanna, quai an presiencia della consigliera federale Elisabeth Baumschneider. La regenza Grigiun reducesce puspedas contribuzions per chauns da protezion de Montaneres. La ragione è che la Confederazione paia puspeda pli, ai num in una comunicazione della regenza. Per il 2026 e fin 2028 paia il Cantun anche maximalmente radunt in terz dal scust totals da var 1,7 milioni francs. La Confederazione surpia probabil 1,15 milioni francs. Quest dene survegnen ils possessurs de chauns de protezion de Montanera e l'Unione Svizzera de chauns de protezion. En el Grigiun ern il maggio pi paucas persone senza lavur. Comparia con l'avril e il dumber de disoccupats se riduzi per var 14%, sin bun 1.500 persones. Quai mussen las cifras publicadas dall'Uffizio per industria, masterni e lavur. En el Grigiun e la quota de disoccupazione il maggio uscia se riduzida da 1,6 sin 1,4%. Er guarda sull'intera Svizzera e il dumber da persone senza lavoro si riduzì, qua è per bun 2.600 persone, sin var 140.000. La quota da disoccupazione è per 3%.
0: La meteo.
2: Su entro il mezzì dove è diventare più e più gris e contro sera è da quintar con pievgia. Le temperature maximali entrano 23 gradi a Quira e 15 gradi in Engedina Auta.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR.
3: Sport final finjana mezzde alia microfone Sergio Guetsch, Giaveix Venavant, ena bella Givja, Civezza Firo, Oz, Bung. Bell isches con nous.

0: C'è capita si dat in accidente in dovra trattamento medicinal, ci decida per me. Il miglior caso in zoglia c'on za decidia davantor, scucci chegli è reglo, chegli è possibile da fare nascinum nada disposizione da pazienz per tudest pazienten vergügt. Patientenverfügung. Per part, in so l'impression, ci chella in sa cecens po pir far, con villadetna piota, chell è d'antant becil cas. Natalia Weber informescia.
1: In una disposizione de pazienz declare eia ce ce völci veng fat in un cas d'urgenza medicinil. Vöglinir reanimeda, vöglinir vide maschines per prolungir mia vita o desisti del trattamento. La Kruschkotschna Svizzera sporge cu saliazion per feru schöne disposizion. Il meina facente della Kruschkotschna Grigion, Diego de Plazes, so per ci c'une disposizion de pazienz fa segn.
2: Also c'une disposizion, cu seien us per tolles persoones, giuvene veil, per ca seins de cider, ce ca duesce bia, sin sez, abo pli les abilitas de cider in i moment, cu ins trova in trattament medicinal.
1: Ma cu es decide a se insomma, ce ce svol per un trattament? Es ist pronte vivere in event con restrictions, per exempel con una paralisation o una maschine de respiration, o na. Que es dependent de minchun e que es poer müder col tempo e col la vita. Una persona giuvna attiva, senza famiglia, o otras pretaises alla vita cu un bab de famiglia, per exempel. Per que sei il più important de definir clear les valors de la vita.
2: Coio vi viver kunja restrictions che fossel forza proms de seien tun schische bege sich kumai evese aspekt familiar che obligations kins a eins persuls ni eins schon obligations eins familie eins fonds kutut aspekt gewinnen judga in a grande rolle lu ele decision de che traktements kins i proms da schafa solche circumstances kins i proms de prenderen kontr sich.
1: Ist es allora defino, ce ce svol in un caso d'urgenza, lo revela qui er. Una disposizion es liede alla legge. Lo non può lo regnirix qualcune pretender dals medis, ce veng totune fatti un otter trattament cu quei ce il paziente definia in sia disposizion.
2: Ad amo paux criteris, che als mir dis anna possibilidad de decidere incontro, quei es i vesessen, per exemple, che quei virma in buttenor la legge, in a mesire che in paziente divisasca ai bu legala, Lus an es natural men bufa kui traktamen. Ni ishi wesen wäre men ka kui sabo eser leveje de kui patient kula decidiu kui.
1: Ed orde quel motiv fa kui arsing dad aktualisirsi a disposizion mince 3-4 ans. Scha, kui fa da bsögn?
2: Kui sa eser kins lege 3, la di ban kui lavala non dine per mai. Lu tonji shins de tesche de nie vela a su te scrive on in agada. Lu scha Si chi sovien quella disposizione nuente me un in media, avesa, aber in quei, quale è un relativ fit attuale, also a quella persona verma in voliu che quei vini col trattamento succedi a scia.
1: E du scheving in resguardos ils gewüschs de duns vessa e naccia qualcun otter o da tre decisions in cas ce ves de capiter un di qualciosa ed ins non es in quel moment più abel de decider u giudicir. As opero erde savair, ci ce tuot pogni resguardo.
2: Je vi jas ein sense set tot abri da sem lenzert des causes kembo legales ad jes moment kul la disposition de patients wen lu ligide dels mir dis die wesen hier jen kat sich konsta bukula leja lo ashin es natural un bufa quella ko traktamen a ke weil lu in direktion schit sich die disponiskel ki du wen git de prender fa exit per esempio quei sens dispone forse in una disposizione de patients aber quei bu sich ke illegal.
1: La legge è di meno clara. C'è ci descritto in una disposizione vela e vide qui esem da tenere rils medis. Oter, cus al giavus non is legale. U, c'è is clair, c'è qual giavus e la disposizione non consta più con il paziente, perché c'è la disposizione es forza già più veglia.
0: C'è ci dovra tot a tenere una disposizione da pazienz. Gli ez santiz pitart, siva la senda già mesa.

0: Il è la Zend Jamesa con RTR Actual Informò, ceci dat da Novso Maria Fiali.
1: Simona Caminada diventa la nuova direttura dat RTR. Il Consiglio d'amministrazione della SRG SSR ha eleggiato la donna da Castrich sco successura da Nicola Perne. La grigiuna da 39 anni è attiva da più presso 15 anni in differenti funzioni per la SRG SSR. Il Davos ha ella rapportata per SRF da Roma. Il premio da musica svizzera che viene sordato in on dall'Uffizio federale da cultura va quest'on all'Ensemble E da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è in das più importanti e grandi premi da musica del paese. La Regenza Grigiuna riduzesce per spela le contribuzioni per chance da protezione da Montaneres. La ragione è che la Confederazione paia per spela pli, ai num e in comunicazione della Regenza. Per il 2026 e fin 2028 paia il centun anche maximal ma in radunt in terz dal scus total da var 1,7 milioni francs.
2: La meteo.
0: Anche egli ha una parte di grigione variabile, il siam a zè davanti gli alopi greci e conter seira, e da quintar con plivgia, la noce potesse gli erdar plivgia intensiva, il confegno da neif sa sbassa giù se na dume la meters, le temperature maximali entrante 23 gradi a coira e 15 gradi entro la nagia degnota.

0: Tearcuna musica indigena Anik. Ena dispoziziuna da pacienz reglescha ils giaveis da degn. Da varta tractamainz medicinals in cassa ci vessa da capitar in sace e in svessa beple da deser abel da trer sets decisions per ci cum familiars ombe da decider per in sace. Scu ins fogl ena dispoziziuna da pacienz. Ci è important da saveir. Natalia Weber è s'informada ter la Croce Cocina Grischuna.
1: In prima linea è so da saveir in ce forma ce so da feruscia ena dispoziziun. Codoque differentes variantes. Es po scriver tu da mem svesse e so te scriver cu la data, u ces decide a se per un formulier già du avent ce que dotter differentes organizaziuns online per tele cergir. Quella è l'ora di implirare e l'ora in cui si scrive quella data. Una delle organizzazioni ci mette a disposizione un schön mostro e la Croce Cocina. Se si allora decide in che forma ci vuole fare la disposizione, è la prossima domanda: si vuole fare su letto o con sostegno? Cotiers, manage il meine facente della Croce Cocina del Grischun, Diego de Plazas.
2: Volin sva quei persuls, quals betrags, quals ponderazions, quals decisions. Nous conseillons de prendre énergie in une personne neutrale.

0: Voilà. Nous, de la Couche-Gotchne, voyons, par exemple, personnes qui sont en disposition, quoi, et, personnes volontaires, qui ont aber in, profession, des, im Sektor de Sanidad, dann un, fait, collations supplementaires, qui accompagnent les personnes de traque process.
1: Con quelles personnes vengono loro evaluati ce svol propri, ce valurs as oi la vita, con ce conseguenzas as podessen ce viver, e con ce nuines na. Una conciliazione non è però gratuita per la Cruscocna. Giuda però di definire il giavus usce che un medico legge la disposizione so che trattamenti sono anche l'interesse del paziente e c'è non sna. Per cui non è desne una essere meno specifica dei dettagli medicinali.
0: Non è in senso che si può dire meno nel dettaglio che cada facoltà trattamenti cotale, perché non so vengono le medicine samida. Relativ spät, es ist mir eine Wurst, er muss einfach drei Sons, er muss einfach ein Schwilup, medizinal, einfach relativ spät.
1: E allora ist natürlich la domanda, a chi duni mia disposizione, e nur desi deponer quella. E da chi stelli informir, c'è de insomma una disposizione.
0: Sie sind natürlich mir die Casa, perché non smente quei noccoli mir die Casa, wenn ich involvo aus relativ spät. Se una persona è in ospedale e ha un accidente, chi che deve essere in disposizione è le persone che hanno nominato la disposizione, che hanno una copia di cui hanno le informazioni. All'uso è un importante di avere la disposizione di se a casa e in luogo che le confamiliari, le persone di contatto, sanno quella disposizione lo deponita. All'uso si dirà l'originale.
1: Per cui, allora, erter certes chasches da malos la possibilità de deponer la disposizione in forma digitale sulla carta da paziente. E ter la disposizione che sotter un accesa, fa que sing de nala metter in un tresor, ma bain in un lö, in un cacun familiers em er access in un cas d'urgenza. Cici oggi una disposizione da paziente, ma ves gugent che si es genitors, partenaris o i fans fem er una disposizione. Per quels o Diego de Plazes enche un tip, scuches podes motiver a las persones da spiller temp e fer la disposizion.
0: Sforzar sa sie bo, aber schas genitours ni el partenari vese quoi in quidat per la persona che sta a vose con l'avviament. Schalu craio che tots a vesen kins vol jela vidia, certes decisions in vol je prendre julus decisions a quas che sta a vose. A questo è un argomento che si chiede bene, o se non è un tema, per cui io vengo da via le decisioni per questo che è stato nella vostra.
1: Perciò tu hai la scleria in un caso d'urgenza ed in giù non ho da decidere per un altro ce ci des capiter.
2: Sper la disposizione da pazienza datiglier anche una disposizione da provvedimento per a tudest anlage, verfügung, ce quinta allo.
0: Per una disposizione da provvedimento vai sel formalità e bia pi gronda le dati le formalità che sto scrivere relativamente sum to che dem tot kun atchen meun e pus per de ta so te scriver ni che sto drin notar aber leo de zid in sevens pitos sur de tematiques finanziales chi duoi viver mo efficientes che vai de fa chi duoi mira per mia facoltà chi duoi decidere mai ter temas de banca a juridics, a quelles tematiques vengono leu. Leu vai per causas materiales.
2: Ils giaveis cianzò davart da tractaments da masdegna ed il provvedimento durant la veta ancas d'urgenza tocian aintan las disposizions d'il reminent er giaveis per donazions da organs in spol indicir aintan ena disposizion da pazients.

forse era una vostra collezione da musica da pivot Pink Floyd. An 7 minuti sei las 12 e su onda il magazzino da mazde con Tony Poltera al microfono sto Sergio Guetsch, giovesh parantant, buona patet, finiam pitart alas 12 a mesa puntual per las gratulazions jubilares e jubilars poner oz zalegrar.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Simona Caminada è la nuova direttora del RTL. L'ensemble E serve i premi della musica svizzera e più tardi nel magazzin all'Università di Ossa in Grigion.
2: Das ist wunderschön, wenn die International Astronomische Union anerkennt den Namen, den wir vorgeschlagen haben. Das ist unglaublich schön.
1: Der Asteroid Grigion, il deci e e Caminada procuren per las novitats del de, mis nom Toni Poltera. Simona Caminada è la nuova direttora del RTR, il Consiglio d'Amministrazione della SRG SSR o Eligia la Sursilvana, scu la successora da Nicola Perne ci sorpia in post alla direzione generale. Gianna Maria Cantieni.
3: Simona Caminada è oriunda da Castrisch e da venda la Stadt vive ella con sua famiglia a Cuira. La donna da 39 anni è attiva da venda presto 15 anni in differenti funzioni per la SRG SSR. I Davos ha ella rapportò per SRF da Roma. In sua carriera da plirsons co experta d'examens ad instituzions da scolazione da medias, vegi ella e lavorò in a profunda capiencia per tutti i generi da medias digitales, su radio, tocan televisione. La nuova direttura segi in a persona cum blera experiencia ai monte las medias a confermas rischs ai territori rumanci, ai nomen in a comunicazione. Simona Caminada surprende il post con nuova direttura da RTR is am 1. September. Toccan lu magna in team transitoric interimistic l'unità regionale.
1: Duscheia benvenia a nostra nuova chefa Simona Caminada. I premi da musica svizzer ci vin zordom in cion di Uffizio Federale da Cultura vo queston ai Ensemble E da Coira. I premi è dotò con 40.000 francs ed è indiz pi importanze grons premis da musica an Svizzera. Per la flautista di Ensemble, Riccarda Caflisch, è una gronda onocr.
4: E quei inserci il più gran che in Sagudinia in Svizzera, a quei ne riconosciamce che fa ora tutto enorme bene. Non si lavora più. Io ho 21 anni se si campa della musica contemporanea e non si vede una passione per quella maestrina e come in un onoraus da Dordaifer e quei in pregione di una stimolazione per farvi una buona in quella direzione.
1: La giornata di premi è il settembre a Losanna in presenza della consigliera federale Elisabeth Bum-Schneider. Pipak raps dalla regenza Grigiunga per sostenere i spors, ani combat contro il lof, ani center però il chance, las novitats da Maria Fieli.
5: La regenza Grigiunga reducesce puspelas contribuzions per chance da protezione da montaneres. La ragion è che la confederazione paia puspeda pli, ai nom en in una comunicazione della regenza. Per il 2026 e fin 2028 pare il Cantun anche maximal man radunt in terz del scurs totals da var 1,7 milions francs. La Confederazione surpia probabil 1,15 milions francs. Questi deners servingen ils possessurs de chance de protezione de Montanera e l'Union Svizzera de chance de protezione. La Regenza Grigiunga sostenga la reparazione da ovras de protezione. Per cui ha ella approvato un progetto collettivo da differenti vicinanches, dalla via Fierretica e dall'Ufficio della Costruzione Bassa. Scol Cantun comunicesce, paia ella per la rinnovazione delle opere, che si accettano nell'antir Cantun, in una contribuzione da buon 5 milioni francs. In tutto, dovranno venire reparate 28 opere da protezione in tai per 2 anni. Tra l'altro, per tutti quei fosse da drenare e reiz contro la crudata da crappa. An tot kosten das Renovationsbund 5,6 Millionen Francs. La Regenza dat jisch werda per il nov resort Aftan. Ella ha approva la revisione parziale dalla planizzazione locale della Vishnanka da Schuol. Quella aveva il souverän da Schuol approva il novembre dall'on passà. Il hotel tradizionale Chasa Paradis Aftan doa venir scarpaggiù ed in l'avenir doa dar in resort con in hotel. Previs in radunt 190 lecz chauts.
1: E nox ninios ante las novitats nazionales.
5: Il Cusel des Chantuns è contro la iniziativa del Center che vuol eliminare la discriminazione da pers maridats. La iniziativa pretenda che pers maridats na duain avar ne gindis avantaj comparia cum pers en concubinat ter la taia federala. El vuldentant ervinevant mantenjar la taxazion cuminaevla de pers maridats. Il cusel das chantuns a cun streccias vencia quattr contr vencia in vus decidi in na all'iniziativa. Or davant veven il cusel federal ed il cusel nazional già refusa la iniziativa del center. Il consum della droga cocaina cresce in Svizzera. Consunze vents consumation ella umens e giovens trantr de stocz e 34 ons. A questa conclusion veng la Fundazione Dependenza Svizzera. Uscia aete nor l'ultima inquista da sanadat il 2022 var 1% della popolazione consuma cocaina. Tenor differentes funtaunes de dates trantr quelles era analises de laua persa sae il consum effektiv tentant anc pler pi out. La unica substanza illegale che venia consumata anche bis avens che cocaina in Svizzera sia il cannabis, uscia la Fondazione Dependenza Svizzera.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: In sguarda Berna, nel Parlamento, vengono sentite e riconsegne di distanza contro l'iniziativa EA ad imposte sfere per pers maridos. Et in sguarda nell'universo e per un astronomo, il più bel. E bel ci dat ossa in asteroid qui nom Grigium ed anicil pur danzen e rossa.
0: La meteo.
5: Su entre il mezzdì doa diventar pia pi gris e contra sara ed la quintar con plievgia. La noc pudesse erdar plievgia ferma il confin da naif sa sbassa sin 2 mm. Las temperaturas maximales entranter vencia 3 grads a quira e 15 grads en l'engiadina auta.
1: Se il Consiglio nazionale e il Consiglio di Stanz decidia contro l'iniziativa della partita Il Centro con il nome EA ad imposte sferas e per pers maridos. La ciombra piccina o questa domanda faccia la debatta in occasione colies con la nostra corrispondente ancia federale con Fabia Caduff per fare la domanda. Fabia, scusa, si è presentata la debatta anciosa?
6: Is stadiert ti deira una debatta cum paiver les frons deiren claras el Parti Il Center a combattu insembel col Parti Popular Svizzer per l'iniziativa an peroschars cun 24 avanciun vus stret la curta contr el Parti Liberal Democratic els Vert Liberals e la Schneistra er il Cusail Federal in quiscas rappresentada Karin Keller-Sutter a pleda claramanc contr l'iniziativa.
1: C'è nel rastoso si argomenti della ciombra piscina da proponere, da rifusare l'iniziativa?
6: In sesi, ho un po' una curiosa situazione, non vengono vuggià in marzo da sci per uscedite imposte individuali per pers maridats, un progetto iniziato dalle donne liberali, vuol dire che a mince persona sto implirò ora un'agena declarazione di imposte. Tanto rotter es vuol usce eir abolir il cestide maridaglia. Ed ora se vengono appunto l'iniziativa del Parti Il Center, ci ha eir il bete d'abolir il cestide maridaglia, ma con tot un altro sistema. Vuol dire questa iniziativa e quella che viene detta da sci in marzo all'urna sono due sistemi di imposte che si contraffano e qual era l'argomento principale del tema della debatta principale in la ciambra piccina.
1: Se l'angisto discorda che la nuova iniziativa ci prevede esatto che l'iniziativa del center.
6: L'iniziativa volce per pers maridats dai due calcolazioni di imposte, vuol dire una calcolazione quant c'è mince un PS sulet ed un'altra calcolazione quant c'è mince per PS insembel. Quell'imposta ci des l'ora più bassa des vagliair o c'è dessen pers maridats nir avvantaggiats a persone ci vivono sulettes.
1: Il Parlamento di Vanzantia o ossa votò contro l'iniziativa che la vin a l'urna, che è clear, che l'iniziativa vin er accettata scu l'imposta individuale.
6: Allora sta il Parlamento davanti a una difficile lezione, o come la Ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter ha detto, una situazione difficile di diritto spettesse l'ora, perché ci sono sovrani due lezioni contraddittorie del sovrano. Ora, quando tutti i cantoni fissi in una situazione difficile, perché ci sono in avanti la decisione dell'imposta individuale con cui c'è l'iniziativa del Parti al Center per tutte le imposte federali. Ma appunto, questo è il prossimo noto al sovrano, Floran Landervia e probabil c'è l'iniziativa vegn quist novembre o l'ora comincia meint da prossimon a l'urna.
1: E scucci che l'iniziativa vuol ora a fegn avant l'urna che riesco vordar an las steiles ins podicr. Ed apropos vurdaren le steiles, dischei è nos tema ossa l'union dat astronoms grijung, ja, che la dati propa, senza stuer vurdaren le steiles, ne forse sa tutegna, o passa cent commembers. E che storins po nu dare in capitel special an li storge dall'union, grazie il telescop grond di mira steiles a Falera e i gartegie da far per la seisavla già in scoperta astronomica. José de Queros, manader di Mirasteiles a Falera ed astronom da Hobby, o cato in Nof, asteroid, ed ascia scuccio tradizion darin nom a quel. Duscea dati ossa in Grijung, anil univers. Ed ar dati appunto son otters objects, ci portan noms proponies dat el. Gabi de Gonda, clasurvista.
7: Falera, Mirasteiles, Marcia, sco sia figlia a nom Cursco centro del canton Braga tenorsiu marcau nativa il Portugal. Novissima main compare denton è il nom Grijun si le gesta de trovaglias e gli orbit planetar de José de Queiroz. Al manader del Mirasteiles a Falera.
8: Ja, also etwas entdeckt wurde noch nicht entdeckt, das ist immer eine riesen eine Freude. Wir probieren immer etwas Neues zu finden.
7: Aschia al hobby astronom de Siatontin Ons. Am fla in nief objekt che resta fichaus e l'orbit planetar, se gi pitost ina raritat.
8: Heutzutage ist es sehr, sehr schwer, ein neues Asteroid zu finden, weil die NASA und die ganze International Astronomical Union hat so eine Kette vom Satelliten im All, wo die ganze Himmel betrachtet, vom Morgen bis zum Abend digitalisiert, oder? Und die erfassen 400, 500, 1000 Asteroid tagsüber. Und wir müssen gegen diese große Fernrohre oder dieser Satellit kämpfen.
7: Possibile è quella scoperta stata grazie al telescopio del Mirasteiles a Falera, in dels grandi telescopi della Svizzera ed ad un programma specializzato per la ricerca e misurazione di asteroidi e meteoriti, quelle collegate con i centri di planeti dell'Europa. Già als ulteriore c'un asteroidi veva de Queiroz am flau sin quella via. Il grondi della scoperta degli asteroidi Grijun va a Navos il 14 di novembre del 2012.
8: Mein Glück war, an dem Tag, wo sich näher die Erde, und dann habe ich gesehen, dass etwas läuft im Bild. Und habe ich gesagt, das ist etwas Neues. Und dann habe ich diese Position geschickt an meine Planeta Center. Das ist eine Institution, wo verantwortlich ist für die Auswertung und die Messung von den Asteroiden.
7: Con le misurazioni e coordinate, a José de Queiroz gest indicau siu giavis de nomna sia nova scuvretia col nom Grijun. A che nus vignin denton si super os, qui tordi jans pitart de la existenza degli asteroidi Grijun, a da fa col ciclus de comparsa degli obiect e gli orbit planetar. Gli asteroidi Grijun si sanfla varga 240 milioni di chilometri na venda la Tiara a compara mominchia 4 ons e si at mainz si la lingia col Soleil della Tiara e gli orbit planetar. Perché quei asteroidi vengono in sommer inconosciuti dal centri planetari affiliati alla NASA, sto gli asteroidi compare minimum 3 gradi al ciclo degli orbit planetar, ascia ein equals 14 ons vergai. Als 4 de maig ha il Mirasteiles de Falera la finale survenu bunes novas del Centre de Planets a Cambridge. Lliis verda per Grijun.
8: Gibt es eine Kommission in der International Astronomical Union, wo du diese Namen prüfen. Man kann nicht zum Beispiel Nestlé oder Toblerone oder Mercedes. Es darf keinen Namen für die Astronomiebenennung mit kommerziellem Zweck. Es darf Familienangehörige, Staat und kulturelles Weisen. Und das ist wunderschön, wenn die International Astronomical Union anerkennt den Namen, den man vorgeschlagen hat. Das ist unglaublich schön.
7: Ascia che Marcia, Falera, Braga, Mirasteiles e Cur han sorvegnu compagnia de Grijun all'Auteron al 2027, punctualmente si vegnava l'anniversario del Mirasteiles a Falera, oi gli asteroidi Grijun lo puspai vasaivels e l'orbit planetar.
1: E adusceia e che l'istorgia di Grigion anil universum. Nox tornan puspe giù sen terra e resta entre las ondas romanças che sto il magazzin da mezzde di scatter da zarclador e de ci Simona Caminada e nida presentada scun nova direttore dat RTR nostra nova chef per dir usheia intir magazzin podet stalar sen nostra pagina d'internet rtr.ch intir ed entracem catezcal sigets eind atlar il letzlar to kitje sto iz da vos kindes minutes sen nosses undes Priska Bundi è stata la producenta responsabla, Maria Fieli, occiro la redazione da Novitats e dal microfono az o a compagnia Toni Poltera. Anche 14 minuti, las 12 mesi, lo date co, las gratulazioni di Scatter da Zarcladocr.

0: Ter la givja la sa dodeja mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ilza catera da zarcladour RTR ambalescia ilza anniversaris tot bung piglionnov da veta la segustarlas turta zots. Al microfone Sergio Guec, bel savanza e roz gratular anzemen. Il è in de special per Cornelia Catomas a Surain, ella festivescia oz il anniversari da Trentons. La famiglia gratulescia, cara Cornelia. Tot bien sil trentaval di da nascientia, ti eis una grandiosa donna e la megliera moma per nostreis affons. En grazial per tut quei che ti prestas mincia di per nous. Lai festiva oz e gauda ti udi, tiu Martin con Ben Rock, Sofia e Gian. Il giaveis da musica piglia trentaval da Cornelia Catomas e Dermot Kennedy Outnumbered.

Ambaleirilja 30 aniversari da Cornelia K. Thomas a Surain Dermot Kennedy outnumbered. Il zon so zer Jakob Frener a Castrisch piglia sis 64 aniversari schreivan ils gratulanzelas gratulantes car Köbi el nom della entira famiglia gratulaina nusatida cors in tiu di aniversari e giavijain tut mo il bien buona sanadate bia allegria nus giavijain ti in bidi da fiasta e gauda el cars salitz da tia cara don una freni tes Felz Silvan e Conradin con Valeria e las Beadias Giulia e Luisa. Il giaveisce da musica pils onz da Jakob Köbi Frener e Sternenlichter Meer da Traufer anzeman con Heimweh.

Per bels moments d'anniversari traufer cun parts da cant da heimewe, Sternenlichter mehr per Jakob Köbi Frener, Kastrisch, el komplenesche Oz il anniversari da 64 ons. Auguris d'anniversari a Zernetz, Pauline Müller, festivesche allo il complion da 80 ons. Char Bab e Bazegner, sinceres gratulaziuns e tot il bun per teis 80 anniversari. Nus giovijai natai sandai fortuna ed in avant tot il bun da tot cor laida in graziara tai per tot quai cia tu fas aduna per nu e sparain da pudair passantaramo bleras belas uras in zembel gio crastaccia. Una gronda branclada da nos tots ed un bel dì, quists giavus vegnan da Adriana, da Carmen e Arno con Fabian, Bettina e Ladina e da Gianna Paul e Seraina con Lenia e Alana. Gratulation da tot cor piglia 80 anniversari da Pauline Müller, nos giubilar a Zernetz. Il cor viril Zernetz, enia giavigia, per ambaleir quel cumplion, chanzun dal viturin.

Salut Dani Varzari a Zernez per Paulin Müller. El festival Ocil Ochantavel cumplion pil sis anniversari ogliadou il cor viril Zernez. Ivan Ocer ena giubilara a cumpadialza na sarunda Margreta Mon cumplenescia il sis ochantasedavel de danascencia. La casa son Giusep gratulescia. Oz, ascia Margreta Mon, festiva il 87 anniversari, nossa giubilara da Sumvice e fece attiva, ella pren part con plage alle attività in casa, seggi la ginnastica, ni zambergia con differenz materials e quei porta quarturiala. Sin vias natalezi gratulain nus da cor e giovijain vinavon tot bien buna sanadat e da unca biabi als moments keu en nias miets. Cordials salits da concusadentes e concusadents tot el personal e la maina casa. Pil anniversari da Margreta Mon e nia giovijia ils frenzlis da clin e na proposta, e na valzer, mia bella Firenze.

0: Ils Franzlis da Chlin piglian i versari da 86 ons da Margreta Mon en casa San Giuseppe cum padialz Gervijan ir Adela Ozen Fitch bel anniversari. I terlet certe erlas gratulazions ils catera da Zarcladour Maria Hefner da Chasura canuscia ir in Sacicio Ozils ons.
1: Eve sien gratula a dedit caet cop de Sameden si complisce oz 95 anni. Mm-hmm. Ince vujar tutto il buon, flera sandà a mo, ince la posa io dar, cus bel di con sia famiglia, e la fa crea mince di la spaziata con una de sia figlia, so sia figli, e desa mo bene in chioma. E ince vuj un bel di e tutto il buon.
0: Da Coanor auguris e saleits d'anniversaria Edith Kajakop a Sameden, oz in belde, e pigli a vigneir venavant bellas spasagedas, bler plageir con il cupenda RTR, quel termatainza per posta.
2: Danus?
0: I date na nombra da telefona si fisa zergo gent dalla parteida per gratular 0800 25 25 30. Gratulazions possible da termeter con WhatsApp 079 200 70 07 per ulteriors auguris d'anniversari.

0: Internet RTR, la GIF già en 3 minutes ell l'enya, que ens vinya veig tot a saber ens ter la ràdio. Buonasera, Hugo Kamenisch a Castrix.
1: Buonasera, Sergio, saluti. Jeu les gratulà a Köbi Frener, que se n'hius persuadalmen, si su, que la opsna talezzi contra talail emitur de Radio Romontsch. Quarta von que vau deu el, vau se n'hiu discureu con el, a centre ho deu que la diotra talezzi. Sin quala via le su gratulà de l'ots, ja visato bien, pura sanadad vina von, che la gibbia prese con il suo cielo, la natura, abbia un cliente con la sua famiglia.
0: Sì, Köbi Frener, terla, ossa poi el iranca zalegrara di Giaveis, da Hugo Kamenisch, il cor, misadau castrisch, miu car uaul.
1: Giaveis.
0: Fasein za gugent, kel plageir, si Köbi Frener passant il decurs del ziomats de puspeculia chang. Nirò probabel do egna ulotra risada.
1: Jebe, quei è iesia.
0: Hugo, Kamenisch, melzio, ma zessa leitza castris.
1: Grazie a fe, su migliottamento, bien a quera. Grazie al ciao, Sergio.

0: Peter da Zerclador. Corina Bott, canoscia er in sacicio ozil zons. Allegra, Corina.
1: Allegra, Sir Sergio.
0: Ah, ci lessas gratular.
1: Io vesendo gratular a Laura Bott, da Sent, e ella c'è numas bai complisce l'oz 47 ons. Io les gratulare in nome de mesom e da nostra figlia Ladina, perché ella è mima da Ladina, e hai. Yes, gratulare in nome da nu e te la giavuger plena fortuna, contentezza e ci te la ia semplicemente bai.
0: Laura Bott complanesce oggi il 46 aval complion bavegna anti il club Laura Bott. Musica.
1: Musica vesiende da Paulino Cla, il Tragliun.
0: Per fare un piacere a Laura Bott a Sent e per ambaleir quel anniversari. Saleizza valciava Corina Bott.
1: Grazie, Sir Sergio, e bel giorno.

0: Pauline Notclà, pil aniversariots da Laura Bott a Saint, ella complanescia il 47° aniversari. Sascha Koffler al telefon da RTR, les ergugent gratular. Hallo Sascha.
1: Ciao Sergio.
0: Ci ho il zons.
1: Oggi la nostra mattaccia, Lea, ho i zons, tre zons in lot, già visanto boom. To che ci toce vetir, ce la resta su una flotta pupa su che ce l'è. Ah, ea. O se la svargi stai da fare i cook, a non star la ronzi, ok. Ea, ed allora, ea.
0: Perché sei a fit per maglier turta?
1: Genau, ea, si ho dati anche una turta. Mamma fa c'è anche una turta, alla dice. Ed allora, noi ha in zichella.
0: Stupendo, per l'anniversario da tre sons da Lea, poi s'allegrar su ponna da Zuflarorlas, tre scandelas se la turta e Giavigir in sace bel e a propos Giavigir, Schwitzer Gofa o Sascha Koffler Giavigia per la figlia Schmetterling.
1: Giusto sceglie.
0: Facè una bella festa e facè gartagir.
1: Ciao, grazie, Sasha. Sergio, ad un bel semestre.
0: E Rusheia.
1: Ciao, ciao, merci. Ciao.

0: RTR per bels moments d'anniversari, ozils Kater da Zarcladour, jubilars e jubilars de Roz podias alegrar da saleitz d'anniversari anche neda per atarlar via rtr.ch audioteca online gratulazions. A vus otters ci vez il zons tot bung piglion nov da veta per Cornelia ca Thomas da Surain, datili anche posta, entradas libre spiglia bogna giadina a scuol giavigiagna chanos a bler plageir. Agli microfone sto Sergio Guec, grazie dalla compagnia per antant giaveigia in bel seva mazde.
1: RTL, les gratulazions.
2: Il suente mes di ta RTL.
1: Con sempre verz, scuverides, e hits.
2: Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Simona Caminada da Castriș diventa la nova direttura dal RTR. E per undrare il sportist Nino Schurter, tu hai dar in una nova fuaina sin il Mittaberg a Quira. Jeles tuas, per vos al microfon Maria Fieli, buonasera. Simona Caminada diventa la nova direttura dat RTR. Il Consiglio d'amministrazione della SRG SSR ha eleggi la donna da Castriș co successura da Nicola Perné. La grigiuna da 39 ans è attiva da più presto 15 ans in differenti funzioni per la SRG SSR. Il Davos ha la rapporta per SRF da Roma. Simona Caminada surpia il posto come nuova direttura dat RTR l'7 settembre. Il premio della musica svizzera che viene sordato minci on dall'Uffizio Federale da Cultura va questo all'Ensemble Ö da Quira. Il premio è dotato con 40.000 francs ed è in dei più importanti e grandi premi da musica del paese. L'Ensemble Ö fa musica contemporanea, attualmente consiste el or de 30 musicisti e musicisti. L'Uffizio Federale da Cultura surdat in tut indisch premis. Il premio Il Pi Out, il Grand Prix da Musica, che dotta con 100.000 francs surveng la jodladra Nadia Res del Canton Schwyz. Per undrar las prestaziuns del sportist da Mountainbike Grischun Nino Schurter, baiege la citat Quira in a fuaina sen il Mittaberg. La nuova fuaina doe essere in liud in scontra attractiv per la popolazion, scrive la citat in sia comunicazion. Prin avant tu hai ella ricordar alle prestazioni da Schurter. Ella tranter auter gudegna aur als Jews Olympics il 2017, oltre da quai ha gudegna 10 campionaris mondiali. La fuaina veng inaugurada pubblica man il 4 de Fanadur, insieme con il lumnezian Nino Schurter. E nos veninter il sport balapi. Il campion svizzer FC Thun ha annunzia Gianluca Privitelli con nov trenader. Il da 48 ans a tranter auter trana la squadra nazionale U-Vinch, dar ils profis, na sai elank maista il chef trenader. Privitelli surpia il post da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga schonov trenader da Union Berlin.
0: La meteo.
2: Il suo intermezzido è diventar pia pi gris e contra sera è da quintar con plievgia. Le temperature maximali entrano tra 23 gradi a Quira e 15 gradi in l'engiadina auta.
1: Quai entstades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'attai sin rtr.ch. Il suo intermezzido der RTR. Conscoverides. Hits. E sempre verdi. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: Las trecieras grischunas an don passaggi bler da far. Ed il consigliere des Chantuns, Daniel Josic, ha deciso di sortire dalla Partita Socialdemocratica. Il strais, per vos al microfono, Maria Fieli. Buonasera. Las trecieras del Grischun an l'on passaggi bler da far. Per la drecira superiore, che cominciasse a lavorare l'on passato, sono arrivati bun 1400 cas. Las indische trecieras regionales einen tant contengi cifras de record. La sein en tut arrivats passa 600 cas de pli che an clon avant. E quai sei in augment massiv, ein num en il rapport annual da vart las trecieras grischunnes del Chantun. Ils plirs cas num nada mein bun 2000 aia survenir la drecira regionala plessur che s'acciata a quira. Per undrar las prestaziuns del sportista da mountainbike Grischun Nino Schurter, baiegia la citat da Quira in a fuaina sin il Mittaberg. La nova fuaina duai esser in liud in Schunter attractiv per la populaziun, scrive la citat in sia comunicaziun. Plin avant duai el a regurdar a las prestaziuns da Schurter. El a tranter auter gudegna aur als Gius Olympics il 2016, ultra da quai a el gudegna 10 campionaris mondials. La fuaina veng inaugurada publica main il squadra da Fanadur insieme con Nino Schurter. Il consigliere del Chantun Sturicais, Daniel Josic, banduna la Partita Socialdemocratica. La partita n'ha ben sostegni sia candidatura per la selezione del consigliere del Chantun il 2027. Daniel Josic veng usa tuttina a candidare a scuola Gic durante una conferenza da medias. Finusa n'ha ja dana gins discurs con autras partides. In a demissione anticipata sco consigliere des Chantuns refusa el. Per il moment veia el politisar vin avant en la casa federala senza partida. Sco la PS a comunicà deploresce el a quest pass ed an grazia a Josic per ses engagi. Cica duai candidar per la PS il 2027 neanc pecian conoscent. E nus veniinter el sport balapi. Il campion svizzer FC Thun ha annunciato Gianluca Privitelli sco nov trenader. Il da 48 ons a tranter auter trenala squadra nazionale U-Venc. Der ist Profis, na sei er lang meistal Cheftrenader. Privitelli surpie il post da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga sco nov trenader da Union Berlin.
0: La meteo.
2: Kunter Saira ese da quintar con Plievja. La noce da Malmarvei podesse erdar Plievja ferma, il confin da Naif sa sbassa sin 2 mm. En el decurs del di sa schlien els nivels riduai dar in cines fase soie ives. Localmein poiden tant erda maun adina puspedar Plievja. A quera arriva la temperatura da maun fina 19 graz, a sameden fina 30 graz.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A30 in direzione Quira dati colonne strante Rota Bruna e Rehanau. Ieda quintar con var 10 minuti da pli tempo da viadi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suo entomesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

musica. Berliner Stadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemente.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Las treciras grischunas an lon passaggi bler da far. Era il consiglier des Chantuns Daniel Josic a decidir a sortir della Partita Socialdemocratica. E le squatter per vus al microfon Maria Fieli. Buonasera. Las treciras nel grischun an lon passaggi bler da far. Tra la drecira superiura, che cominciasse a lavorare l'an passato, sono arrivati un 1.400 casi. Le indie drecire regionali hanno intanto contengito cifre di record. Là sono in tutto arrivati passa 650 casi di pli che hanno l'an avanti. E qui sono un aumento massivo, un numero nel rapporto annuale davanti le drecire grigiune del Centun. Il Splierskast, non nada mai in buon 2000, ha a survenire la drecira regionale Plessur che si chatta a Quira. Il consigliere del Centun Sturicais, Daniel Josic, abbandona la Partita Socialdemocratica. La partita ha ben sostenuto la candidatura per la selezione del Consiglio del Centun il 2027. Daniel Josic viene ustutina a candidare a scuola Gitch durante una conferenza da medias. Finusa naia dana gins discurs con autras partides. In a demission anticipada, sco consigliere des Chantuns refusa el, per moment, veia el politisar vin avant en la casa federala senza partida. Ils confins en Svizra duan venir controlats pi Fitch. Suentre il Consell National, a era il Consell des Chantuns approva duas intervenzions correspondentes. Tras l'augment las controllas, duai dar pi pauca criminalitat e pi pauc surpassaments illegals dals confins. Pretendi vengen patrouilles supplementares per proteger ils confins e che las controllas elektronicas vengen extendides. Sco proxim tracta il Consell Federal la facenta. La Posta vuol stricciare in Svizzera 60 plazas complainas nel sector dell'informatica. Quai ha ella confermato in verso l'agentura da novità schisten STA. Ragion saia che la veia organizzare novs ias activitats in quest sector. L'interpresa sottostriccia che quest pass naia bec la fina mira da spostar plazas all'exterior. Il post informatica in il Portugal na venia bec extendi uscia la posta.
0: La meteo.
2: La notte da Mammervei potesse dar pliavge ferma. Il confine da Naif si abbassa sin 2 mm. E nel decurso del dì si schlien ils nivels e i due dar in cines fase sui agives. Localmente poi tentant er da maun dar pliavge. A qui arriva la temperatura da maun fino a 19 gradi a sa meden fino a 30 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di tar RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: RTR con il più importante per il momento, resumo in quel magazzin, il las cinch, las lenges grasses da questa Saira. Simona Caminada è la nuova direttora da RTR.
2: Io vengo a mettere me con cuore d'olma che RTR resti a stetti in una ferma casa da medias.
1: Ella entra in sia nuova funzione il settembre e a degna da ple un fans piteschen da malzognas psichicas.
3: Und das bedeutet, dass wir wirklich weiter überlegen müssen, wie wir umgehen mit diesen gestiegenen Fallzahlen.
1: La psichiatria d'infanzia giovanile Zacoira e agli Cunfegn, RTR informescia agli microfone Sergio Guec Bavegna. Eir con bus para da davantar a degna pi popular, las novitats con Maria Fiali.
4: Il bus Publix a Quira hat in Lengerdina Orta an l'an passat transportà in tut 9,8 milions passagieres e passagiers. Qua in war 200.000 de pli che an clon avant. Consunt in la Engerdina sei la domanda s'augmentada, qua per 8%. Schol gestionari la bus e service SA scrive in sia comunicazione munti e la svilta a bun 34 milions francs. Il Gudoin a bun 2,2 milions francs. Il traffic pubblico in Svizzera tuce ervina vanter in dels passeggiers in l'Europa. Tra il traffic da via 4 s'acciata la Svizzera sin il terz plaz in Congual europeic, comunicesce l'Uffizio federal de traffic. Il 2025 sain morts na gins passeggiers in trens, barce suppendicularis. Plin avant saia era il dumber da persunas greva main blessades stabas. Autor aia quaid entant vesi ora tra il traffic regional in las citats. Der Trams und Bus sei il Dumber der Accidents Grefs Greschi ils ultims 3 ans, l'an passat seinen tut 3 persones mortes. Il Cusseier des Centuns Turicais, Daniel Josic, banduna la Partida Sozialdemokratica. La Partida na bec sostenì sia candidatura per la Selektions del Cusseier des Centuns il 2027. Daniel Josic veng usa tuttina a candidar, schuella gic durante una conferenza da medias. Finusa naia dana gins discurs con autras partides. In a demissione anticipada, sco cusevier des Chantuns refuse el. Per il moment, veie el politisar vinavant in la casa federala senza partida.
1: La Hezbollah è contro la pausa da combat con il Israel.
4: Ordavant veven l'Israel ed in a delegazione libanese a Washington decidì in a pausa da combat. La condizione saia che la milizia della Hezbollah terminesce il combat e che la si ritira dal territorio nel sito del Libanon. Quai ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano. La Hezbollah sezza na bec fac parte al discorso a Washington. Intanto il chef della milizia prende posizione. Tenor el muntia questa convegna quasi la capitulazione della Hezbollah. Se Israele si ritira d'entanto al Libanon, sai era il chef della Hezbollah per una pausa da combat.
1: Il campione svizzero da Valapè, FC Thun, ha presentato oggi 9 trenader.
4: Gianluca Privitelli, in un da 48 ans, ha trenter altre trenare la squadra nazionale U20. Tra i profis, na sai è l'ancmaista il chef trenader. Privitelli sorpia il posto da Mauro Lustrinelli, che mide in la Bundesliga con 9 trenader da Union Berlin. La giocatura da tennis russa Mira Andreeva ha domani il pass nel finale del French Open. Ella guadagna contro l'ucraina Marta Kostyuk con 6-1 e 6-3. Ci che venga a combattere nel finale contro Andreeva, venga decisa nel duel tra la russa Diana Schneider e Maja Chwalinka della Polonia.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Mobbing, stress in scuola, violenza, acciò, a degna da ple un fanz en psichica manch malzangs.
3: Denke, wir müssen noch viel mehr Gewicht legen auf gute Präventionsarbeit, Präventionsangebote, sei es kantonal gesteuert oder national. Viel mehr noch investieren in die Zeit der frühen Kindheit.
1: La situazione attuale della psichiatria da infanzia giovanile in Grigion pitarta in quel magazzin ossa in sguardo sen l'ora e sen la situazione da traffic.
0: La meteo.
4: La notte da Mamarvei potesse dar pliev già ferma. Il confine da Naif si basa in 2 mm. En el decurso del día, hai dar aura variabla, a cui arriva la temperatura da maun fino a 19 grads, a sa meden fino a 30 grads.
0: Vias e traffic.
4: L'autostrada A30 è serrata tra la Rota Bruna e Panaduz per via di un accidente. Il traffico viene sviato dentro la Rota Bruna, e da quintar con var 20 minuti sta più tempo da viadi.
1: Simona Caminada, o nom la nova directora da RTR, il Consell d'Administrazione della SRG SSR o eligia ella unanina manch, scu successora da Nicola Perne, la donna da 39 anni è oriunda da Castrisch e lavora da venda prest kinderjons an differentes funzions per la SRG SSR, il Davos o ella rapportò per SRF da Roma. Simona Caminada surpeglia il nuovo post di Zamprems da settembre da Caston. Gianna Maria Cantiani o discuria con la nuova direttora da RTR.
5: Simona Caminada, vous vis anciat vossa carriera giornalistica con in practicum ter RTR, ossa esses vus la direttura della Ceda Medias. Che fa sgostias ni motivescia vus da surprendere quella lescia?
6: Io sono cascita sia che strigen su selva e avrei anciato in romanzia mia carriera giornalistica. L'anciata era quella della quotidiana. A Sventer, scopo svei sdeci, gleiti a sciantir RTR con in practicum. Io avrei un priu da fa televisione tir RTR. Se vei tornare a una cosa, il cantun grigione in romanzia, e se vei da una cosa, se c'è alla casa RTR, a supprendere responsabilità per quella casa, per il servizio pubblico del futuro, quei qualche motivo mai.
5: Osa la SRG SSR, quella sto reducere 900 plazzas, non sto insperniere 200 milioni di francs, ad du maniere la trasformazione digitale. Manche cor, perché vutin sorprendere in incarica che colligiede con scibleres grandes sfides?
6: Le sfide sono grandi, la Spagna viene dalla politica, la SRG, SSR sta supprendo quella sfida, fa un passo di trasformazione che noi siamo pronti per il futuro, che noi crescimpi facciamo insieme le unità regionali che noi vengono per tutto, come RTR, RSC al Tessin, RTS alla parte francese, SRF alla parte tudescia. Io avevo gran gusto di fare questo, da mai che io vivevo all'Uvrau 4 anni all'Italia e viu che quei monti sulle medie pubbliche sono influenzate direttamente dalla politica, che la montata delle medie pubbliche prende giù, giornalisti e giornalisti che fanno buco che la politica di stanno i. Io les combatter per un servizio pubblico ferm in Romancia, aber in Svizzera, a quei esci in una sfida che specie, aber quei che motivesse me da divinavon.
5: Per la presentazione di oggi, vi sono detto che vos vidi non esagerare più intensivamente il potenziale pubblicistico di RTR a portare il programma anche da te al pubblico. E RTR oggi da me, invece sono fece da te di pubblico?
6: RTR fa una buona lavoro dei tir del pubblico che vese leo, sin smere in cellas regions, cellas unità regionali, leo fa RTR proprio una buona lavoro da mossau che els da vos ons. Io ho idee, io ho visioni che non si fa. È un po' fatto qui, quello che si usa per tradire. Io ho venuto in quella casa, io ho cinciato a tradire, cerca le collaborature, le collaborature vesen, a cui els si mettono avanti e da fare il programma è un po' stretto per il pubblico. Io ho in discussione con il pubblico, non sto in resta ad essere la voce. Il nome della SRG SSR al Grigion RTR ha una grande importanza e per una generazione futura, ma per questo non si dà a tir del pubblico e non sa mai essere a vonda da tir del pubblico.
5: Voi avete una grande esperienza giornalistica, ma non esperienza da manare niente, voi siete giornalista, ma invece manager di RTR, manate voi passa 100 persone, che volete voi fare qui?
6: Io vai als de vos ons slovasco giornalista da televisione. Televisione fanno mai per sul, sco fanno dine in team, le vai io dine giue in una rolla che ha sua prima responsabilità. Quella base che ha su mettere è una base fece solida, non che sai usa bagaggia sì, con le esperienze, le abilità, de management, de manà. Io vai mossaue in plirs projekts più grandi, che vai giuse als de vos quattro ans, per esempio, als Jux Olympics all'Italia, le lezioni del nief papa, che vai surpriu responsabilitat che vai menau in team che vengono ad approfondi a dia vengono a fa quel ton cor ad olma a dia vengono a s'engagiame che non essen fits pel futur a che quella casa vien vien avon a va vien avon
5: la SRG SSR a con quai RTR i an in a situazione un po' incerta con grandes malsirezcias a blera i a tema forzer per si a lavur che fa Jesus per tenere insieme tot a per si rar la qualitat.
6: Per me è difficile importante che quella lavoro con la direttura che faccia insieme con il team. Noi siamo in team, il team Casa RTR, che abre in tutte le regioni, e viene ad essere che io, e viene a lavorare la partecipazione da Segirta, e viene ad essere la voce della Romancia e la SRG, SSR, e viene a rappresentare RTR Novias. Il dialogo che noi stiamo a prendere è con la politica, è con il pubblico, è con altre unions al canton region, aber sul confins del canton region no, a diavenia se mettere mai con cor d'olma che RTR resti a stetti in a ferma casa da medias.
1: A dei la nuova direttora da RTR Simona Caminada las domandas a faccia Gianna Maria Cantiani. Vincenzo Augustin, presidente della Societat Purtadra da RTR la SRGR, è sto in tracea ferma mancia anten quella elezione ed elle fitch persuadia da quella scelta.
7: Elle semplicemente stata la mildra, ort optica pubblicistica, che è importante per la Chiesa de Medias RTR, avere l'ottica di portare nuove idee in questa Chiesa, già nel mondo digitale mediale Chiesa Media Fitch.
1: Il Madenvala per la direttora generale della SSR, Susanna Ville, ci è stata involvata ante il processo da elezione e per ella è Simona Caminada precis la dreccia persona e la scelta veggia da fare insomma una volta col faccio ci dovrava anche una donna alla testa.
8: Wir müssen die besten Leute haben in der Geschäftsleitung, weil die SRG ist in einem grossen Transformationsprozess und Simona Caminada hat sich durchgesetzt in einem mehrstufigen Rekrutierungsprozess. Sie hat uns alle überzeugt mit einer klaren Vision für RTR und auch mit dem Wunsch, RTR stark zu machen, noch stärker zu machen, aber auch die SRG als gesamtes Medienhaus vorwärts zu bringen. Und genau diese Haltung und das Engagement brauchen wir.
1: La nuova direttora da RTR torna ossa anche ne da a Roma, nuova c'è la lavura attual mancia scu corrispondente da televisione per SRF e veiva a locon sia famiglia, sia nuova incumbenza a coira, surpeglia Simona Caminada il settembre. Si va da 4 mesi alla nuova clinica Waldhaus la psichiatria d'infanzia e giovanilza na funzion, custò o quella nuova biecera d'ont 50 milions francs, sonosa zamosa la purgeida attuale quella tangia bec, perché ci data degna da ple infanzia ci en psichica manch malzang ter blers voglia per mobbing, stress in scuola, violenza a cia ed oter ple las listas da specie in consont der Trattamenz ambulanz fich lungas dirs viner la mancanza da personas di gli fac ci engrevgesha la situazione da purgeida. Jan Specia rapporta.
9: Il nief begeit della psichiatria da fonse juvenils ai pi gronze pi moderns. El begeit in forma da pavillons a jur de quere se samflan 25 platz stationars a siat per la clinica del G, inclusiv sere casa. La casa è occupata da pilanciata, completamente. Ellie, la buba da 14 anni, che le resta anonima, ha clic che la serviva in piazza. E la terapia da creare, ne ho che ella sa sembrare a colorare, sa ella accentare giù, raccontare ciò che facente ella. È il momento in cui, coi intorno con patrazzi obsessivi. Non si toglie la Ellie.
10: Obelix dice a Dina ses, quals batten, quals romans. E io dice l'aldadina quals batten quals patracis. E qui gira bain. E ai, scosin su des vurs, che diena dins cecin stofa. Scosin a persona stes spertai e ges tistoso sa ileu. Ma quella persona son da liau mezza. Miu ciurvi, miu ciao, dice c'è tutt'auter co quae cins les acinamen fa.
9: Quae ca in trend en l'entire Svizzera, sa mossa e a quera. Las cifras da fonse juvenils, che trovan a dit, Explodation. Consuna git ambulante, domandaus. De pisiat ons, lavura Heidi Eckrich, sco direttura medicinala e la clinica. Soja jeste de specie, venedina pileunga.
3: Das bedeutet, dass wir trotz Erhöhung Mitarbeitendenzahl, trotz Prozessoptimierung, trotz immer noch mehr Tempo quasi vorzulegen, noch effizienter zu werden, trotzdem teilweise bis zu 100 Wartenden auf dieser Liste haben, und da hängt ja immer eine Familie dran natürlich. Wir versuchen zu triagieren, das heißt, was ist dringlich, was ist mitteldringlich und was kann wirklich auch ein bisschen warten.
9: Questo scenario si muove è chiaramente nelle cifre interne della clinica, a cui dils davos adons. Il pifitien is cas augmentare tira fons tocan tre di jons. Ion dome lia genif eri redon troicina fons, os aisi varga novcien, peron. De plica quai va bo, di Heidi Eckrich.
3: Wir sind überlastet, wir arbeiten am Anschlag, nicht bezogen auf den einzelnen Patienten. Ich glaube, da schaffen wir trotzdem sehr gute Arbeit. Aber jetzt von der Quantität ist es an der Grenze.
9: Minchi di sind auch ein Team interdisziplinar per diskutar ils cas. Tu an quella sesida vai per convenies alles meieres Therapies possibles per in Patient ni Patienta, che asche normalmein essa della partita de quels discurs. Ils Motivs de Kockels von se Juvenils datten in Russna ein Differenz. Els biteschen per exempel de Mobbing, Stress in Schola, Problems familiars, Betrats de prender la vita, ni temes. Malgrat tot, so gi important, geht sozial veni buola curta, di Heidi Eckrich. El lokal din Schkunter, wesens Juxko, Monopoly, ni ne Television.
3: Das ist der Aufenthaltsraum, praktisch die Stube für die Kinder. Kinder spielen sehr, sehr gerne und die Mitarbeitenden Gott sei Dank bei uns auch. Und das hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und man darf sich nicht täuschen lassen, ja, wir haben leider auch einen Fernseher. Aber das bedeutet nicht, dass Fernsehprogramm geguckt wird, sondern nur ausgewählte Filme.
9: Til begeg sau dei nachtna scola. Instrueu venien miets gi, senza squitch e senza tests. La direktura conosce ils problems de praktica mein todels patients. A scho je quels dat Eli. La buba de 14 ans ai dada la spirala negativa entras mobbing in scola. Un problem ca sur ons busseveu veni schlegaus. Luen attaques de migrene veni des vitir, tocken köpe tras de suicidi an mole stauela. Denton se sente aber meier. A gloiti va ella alla cerca din imprendisadi. Ine causa ai denton important ad ella. Nos citain.
10: Se vens veni dec ca sia iperegit, sai di fech flaivel. Aber tenau miu meini e iperegit in sein de fermezia. Esch il mun vese quei auter.
9: La fuola de demandas de las psichiatrias de fonse juvenils in Provinz e de Dominia en collaboration cun autors cantons viginons. Per tots per tucai, er enton klar. I drova bia pazienzia.
11: Eriglia cantun agrigiunga per certa dalla situazione attuale dalla psichiatria scocchelci Peter Payer, manader del Departamento da Gisteia, si è date sanadat, lascia santeir.
12: Man hat noch bis Reserve eingeplant und das ist alles schon ausgeschöpft, eben schon nach 4 Monaten. Und das zeigt doch, dass man da vor einem, ich würde sagen, vor einem enormen gesellschaftlichen Problem stehen, wenn wir so viele Jugendliche und Kinder haben, die professionelle, zum Teil so länger dauernde Unterstützung brauchen, dass sie im Leben zurechtkommen. Und ich fürchte leider, dass uns das noch in den nächsten Monaten und Jahren weiter beschäftigen wird.
11: Avet irs a discora elda den problem da societat, prevenzion lessa nigne finanzcir, perché cianza saint apir an imperons pitarti l'effekt, ch'egli seia schon in punct ci elza vignan a sa facciantar pi profond durant ils proxims meis ni schizont ons. Tant an avant, ch'ella edizione da magazin la seira dils cater da zarcladour, responsabla pils continza priscabundi per las novitats, Maria Fiali, agli microfone sto Sergio Guecci.

Per la seira spervegia sa gia in bunga de oz. Valapè an vista la VM ci anceva già prossimo manche hockey senglatch dus da nos temas. Questa seira anche avant la seis. Buonasera.

0: Locha sen passa dumela meters sur mar che è la locha grijun glarunesa il tredje kitordes da zarcladour.
1: No va un gran plajair che no va no sera blania de in ingedine basse no va ne on turnus il centun de minci sei tons ni nell'andrevia e finosse va ne dusiades le centunales in ingedine ort e osse e osse va ne gran gust che no va ne podu Rablar tras che no vanno se chufco per scuol.
0: Adeje Jon Fadri Carpanetti alle sets luciader e antiglioca an vista che la festa da locia e gioir schon bain spert che sto tot anc neir fac.
1: So se qui Stefne va su amo al resgium e d'una part delle tribunes e de venda lundis di is na lura tot efne che su a metter su che no sien lura prons per sonde.
0: E il plagiair letz sarò ir schon grond per quel evenimento da sport da locia proximo mancia schuol sen la motana lunz.
2: Curchi sport, tradizione natire sin scontren di ne feste tradizionale, lura alio la feste grisum glarunaise da locia. Feste diada en il scons da schuol si motana lunz. Su andai la festa del Stredisch de Zercladur via il Livestream da RTR o visitai nus a nos stan a Lieu. De pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

RTR con la musica da Tiziano Ferro. Sono un grande. La nazionale da Balapesa, Rosi Clamitisada, Antiglia Fratain, San Diego, in California, per tenere in mente la differenza da tempo da California e Svizzera. È 9 ore, curaci la Svizzera, gioia, il pre match alla VM contro il Qatar, la sera alla 9, tempo Svizzera è 3.

0: Walter, Giv Gesaira, na 10 minuta zaj las 6.
1: E traffic.
0: E na comunicazione da traffic attuale sen la A3, San Bernardino, direzione Coira, Tranter, Rotten, Brunnen e Reichenau. Sarò per veia den accident il traffic che vigna tra Rotten, Brunnen, giù alta, ma no, spera zor.

0: I dat novitats da quel turnir da hockey senglatch tranter Nadal e Bumang Ciateira on per on interesse internazional Ozenia pubblicia il plan da G dalla Coppa Spengler la onor da poter ricevere quel turnir da tradizione il 26 da dezember on Keston il Langnau Tigers els gioian il G da vertura ancunter Adler Mannheim Langnau c'è già per l'ampremeda dalla partita alla Coppa Spengler il club da hockey da Tavo let's gioia il season prima match il second de da turnir il 27 da dezember on faccia da Savei Rozzi il responsables dalla Coppa Spengler la edizione da Keston anceva con il match d'avertura SCL Tigers contro Adler Mannheim.
1: Nova sort il mondo al sport

0: Ildi der RTL.
1: Ja, jevie sera a Kevin la sovesta del di. Miu nome è Alexi Baseglia. Simona Caminada, orionda de Castrisch, diventa la nuova direttura de RTL. Ella inceve in prim de settembre. Al medem moment fa ella e parte del comité directif della SRG-SSR. L'elezione è stata necessaria, damai che Nicola Pernet ha midau de RTL e la direzione della SSR. Simona Caminada ha inciet sua carriera tiella quotidiana e lui fa in practicum tia RTR. Dapi biba in 15 anni lavora la giornalista de 39 anni in diverse funzioni tiella SSR. Als Davos 4 anni tia SRF sco corrispondente per l'Italia a Roma. Elendiadina Bassa, aftana le midade del Hotel Chiasa Paradis ad in resort con hotel in Pas Vinavon. La Regenza Grigiuna ha approbato la revisione parziale della planizzazione locale necessaria. Als votanze e le svotantes della Vischneunca de Schuol vevan detje al novembre vergau. Un steidel Hotel Chiasa Paradis, che vien scarpaus diu, due da in resort con hotel con circa 190 lecce cauls. La musica classica contemporanea a Yael Grigiuna in pinche scena. Per una gruppa di persone ferme engagate in quella, dati osi un gran premi. Un ensemble E de Quera, con 13 musicisti e musicisti, sorvegne in dels premis de musica svizzers che vinsero daus Minchion de Uffizi Federal de Cultura. Al premio dotaus con 40 mili francs. Al gran premi de musica svizzer dotaus con 100 mili francs, sorvegne la sguglia ladra Nadia Res, del Canton Schwyz. Os Juturic ne ho chiesto in plom politic. Il consiglio del Stanz Daniel Josic banduna la Partita Socialdemocratica. Ed el candidesce Jonke Wim Puschpai per il consiglio del Stanz al politica de Sisontin ons annunziavo von les medias. Li amne vergade vevan als delegai e les delegades della Partita bo sustenu la candidatura de Josic per le elezioni in non. Els anderen facciaue del, de vi bandunautia de mondes importantes, memia savens la linea della partida. Per exempel tia de mondes d'asil e d'egualitat. Quei è tot peroz, jeu je vi gelvino von in a biala sera con nies program.
2: Grazie Alexi. Giuseppe Saira ci oggi a Firo Ozzo Savia Galdeiren de Liber per ci o John Anchet la Saira Sonja Oters Ponank Zalegrar. Questa sera voglio trattare anche per una scoperta astronomica.
3: Il mio Glück war, an dem Tag, wo si nähe in die Erde, da habe ich gesehen, dass was, etwas läuft im Bild. Und habe gesagt, das ist etwas Neues.
2: Adei José de Queiro, scelogi il cletch da Qatar in asteroid. L'antira istorgia anche avanti le 6:30 al microfono Sergio Guecci. Buonasera.
0: RTL. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Pascal Gamboni, anche il nostro programma di musica, Cascia Seiran, iniziando ad apprendere a conoscere Miller, Giancarlo Simonelli, si sbapo, fundò la cappella Engadiner Ländler Freund, Shonda Piccione, El Carcia Secund, musica popolare, Oze El Setz, comember dalla formazione, e sto tant, becce degna esser musica popolare, Giancarlo Simonelli, Plyener Oters, stilz da musica, Ciele Senviadi,
1: Ecco, per esempio, gerenti l'auto, musica, e allora che dipende da te, il mensch, fermer, scuccia, scuccia, sent, scuccia sull'andere via, quello può essere appunto, ci lascia una trese, una CD, The Queen o ACDC, o forse è una musica classica, per esempio, e giù, semplicemente, e non può adesso mettere avanti una vita senza musica.
0: El Giolda del Play, musica autentica, musica sincera, ci vigna faccia da cor.
1: A me piace, per esempio, che la musica c'è sbada, ce l'è fatta a me, per esempio ACDC o da quella roba, o Deep Purple, da quella roba, Queen, scusa, tu hai il nome, ci c'è un piacere enorme, per esempio, era ABBA, che è una per me delle absolute migliori musiche da pop.
0: Adeia Liglia, multi-instrumentalista e cantatore Giancarlo Simonelli, antigliarci musical da questa sera alla 6:30 antigliaradio, racchinta El da sia veta musicale.

RTR Giv Jaseira an 3 minutes sei la 6:30 e su onda la emission Arch Musical giaste Giancarlo Simonelli dalla formazione da musica Engadiner Ländler Fründa elle multi instrumentalist e cantador il Arch Musical alla 6:30 al microfone sto Sergio Guec giovesce una bella sera ven avant Blair Plagiair con RTR.

0: L'Arch Musical. La musica in il center.
1: Musica popolare, musica instrumentale, cant de cors, musica de country ad e ballare de pop. Una persona che ha da fare con tutti quei stili di musica c'è è il mio ospite l'Arch Musical, Giancarlo Simonelli. Con lui discorre sur della musica, c'è la musica che fa il più bugien, c'è nina che il titolo fa il bugien e c'è che inspirisce il da componer. Mio nome è Hugo Scher, e da voi, apprezzate auditori e apprezzate auditori, sono cordiali, benvenuti. Engadiner Ländler Freunde, quei nom de Capella e collegiaus ferma man con la famiglia Simonelli, il Bab Carlo, a fundau la Capella insieme con Arno Caflige Christian Müller a quei il 1960. Lui aveva Giancarlo Simonelli di Stusons. C'è il primis regurdiences musicales de Giancarlo Simonelli.
2: Ma è già son curce da exercitevent nus in cia de feu ed avev già da diri let. Le due gardocce lasciano avere la porta, c'è cioè di tagliare in sé musica. E c'è vince, che era una parte della mia vita, al comandamento passiv e ora attiv. E sono semplicemente crescente in questa storia.
1: Ma hai lanciato il piacere con la musica?
2: Ma è da dire, a me piaceva e piace in sé. Era da tutte sorte musica, che non è in so, insomma, non c'è, insomma, se ben fixo su un stile. E, ja, ed era già di una scuola matetta, di una showdive, che c'è in televisione, in radio, devo lì, da l'uncia terrora, c'è chi coesse, o c'è der schwell, da voi, da perfino registrare, in una casettina. Hai, da lì, no, che l'interesse era semplicemente scuola.
1: Alla musica popolare c'è montata a quella, also è usa un.
2: Ma che cosa sono una parte centrale per me ed è forse un po' in differenza con altri giovanili a sia tempo, forse un po' hai la fortuna o la situazione, c'è chi era per me tutto che c'è normale e che non era per me, gente non è una domanda da prestige, cioè che è stato la musica popolare o un altro stile di musica. E da là non era per me semplicemente tutto normale e per me era in ciò di la musica popolare un grand plaza in mio cuore.
1: Adesso una cosa c'è il tema della scuola, c'è quindi la pubertà, forse non è in plaza scuola. Con tutti sono piuttosto fans di hard rock, di quelli altri stili di pop rock. Come è stato un tema dentro i giovanili? Ma mai da una situazione in cui quasi stiu difendere la musica popolare?
2: Che lo sono effici interessanti? No, assolutamente no. Che era normale al comandamento, so che loro pigliavano le clarinette, era forse era un po' l'avvantaggio per i miei primi engagamenti in grandi virgolette. Suonavi, per esempio, al Cialan de Marz a Schlarigna, esco Matete da 6-7 la classe. Allora era forse già un po' in una rolla non da star, ma da persona speciale. E allora era chi già in sé evasa, questa domanda era già evasa.
1: Adel Bab suona una dina accordeon, sengo di Ländlerfreunde, il Jauk, il Zeppa suonau il Giun. A vos sette clarinette, cosa se venisse la clarinetta?
2: Ma quello era in sé, era interessante e non era a sia tempo, non proprio che il cinque si decideva enorme svelte, cioè, e mia papà mi domandò, ma non avessi voglia di suonare un strumento? Allora ha detto, no, ah, perché no? Ma c'è per un? Allora ha detto, ma non sei nerna? Ma come fai con clarinetta? Allora ha detto, Also so mi ko e so un despö. Non so, 50 anni clarinetta.

0: Il Hof nara schottisch, scritz de miu hospkeu el art musical Giancarlo Simonelli. Anson a el raquintau cal agien priu de buob la clarinetta. Quai aid enton bu il sulet instrument cal suna?
1: Questo musica instrument si sumnies da tempi in tempo, zieva mem, elder dit, e suna era clavazin, as in postud de druvo che l'olore per de scola da musica respektive manch instruir cent, o scherz du che dir, per accompagner alle classes, per exempel, appunto accordeon verens dit, lura suni bass elettric, lura suni tenier tiers, curcia veve la band da scola, per exempel, de allura

0: Michael Sepp, Simonelli Nunes Büfri, die Oswald ist ja Lönschmord. Hi, nur so ein Einsatz, man hat bisher gesehen, ich ist enorm difficil, dass so Menschen sich so ein Instrument, schon so propi als Skitsch, da dir so näher, da kannst du warten, ist also das so näher, nur öffnen so eine Lunge, exerzitier so leid, dass da enorm Disziplin, trennt Mensch lernen po.
1: Ich habe mir gesagt, dass die Ländlerfreunde gut ist, dass wir als Member in der Formation
0: entreiben. Ich glaube, er ist ein sehr viel natürlich. Man stellt vor, dass er just der Kommandant ist. Er ist ein grand Privileg, dass er mich installiert in einem nie già fat. Und ich glaube, natürlich enorm bello. Una volta per una nozze podia era un po' giudere e si aveva più tardi forte nota per un anniversario e c'è che allora io pass per pass finché dal 1987 era che c'è allora la prima volta podia far parte di una registrazione in studio e abbiamo già un studio qualificato che non era c'è il babbo di mio figlio venne e sono a Ternus, in per sé aveva schon er per schwader, che allora schon er, ma aveva proprio er booms magisters e appunto er booms co-musicans.
1: Der Engadiner Länderfreunde, qui hat man in so quasi die, ich stehe in einer Marke, nicht in einer in Marke, in der Szene der Musiker populärer Schweizer, seien es deklarat, weil sie mich nicht schön konnuschenz, nicht wusste, dass sie mich schön konnuschenz in Schweizer.
0: Ich glaube schon, zu kehren per einen Part, per eine buona Part, eher fortuna. Perciò, kiste Musik, con kiste Instrumentation, era proprio eher del giusto Moment, del giusto Löhne, wotte. Und, das conosceva, das conosce la Formation Klassica, la Musica Grigionese, e so, duas Orgelins der Schweiz, duas Klarinette sind Gium, e, tenus eran duas Akkordeons, also als Granz, lura una, duas, oder fin tres Klarinettes, lura sum nie sertiers otters Instruments, Arrangements speziels, per par der fitch pretentius, ma ist es so schätze, che era datad leer, per liet gunnausche nur alle scholede, e lura natürlich mengeer forza, che lasse auch erdemann zu nir, al Wiesel Gierke, che era al Papa della Musica Populaire, che era un grandissim Fan, dal Engadiners e lo meinte natürlich sehr viel Fernprofit ob ich es poteva telefonare e dire du wieso mir Handy der öppis allora sera già da c'è un televisione che era proprio era un po' also per una buona parte non era fortuna
1: cioè ci sono highlights in quel zone in quel decennio in quel Engadiner Länder für also highlights per speziale per Giancarlo.
0: Ma che sono diverso, non so, wenn's per esempio su un'occola PS Corporation, che è una band professionale da Basilea, da Dixieland, e là wenn's in plia in pervotas al casino a Basilea, con nos concerts, che era per esempio che c'ose, non so, wenn's per esempio Daniel Pitch in privalo, che aveva c'è un pritella a settembre. Nous erano diverse emissions da televisione era all'ester. Nous avevano fatto jazz, viedis all'ester, che era un highlight. Ma che se mele dir, che se per parte di robe speechness in scunters con musicantes e musicans. E che la forza c'è un po' un highlight, c'è scugnuosa extrem gera liet per parte di fitch concente, ma che non è niente così importante. Ma c'è uno mehr nie conoscere, che là è già proprio da pigliare X un highlight, che si può dire ad es ed era proprio flotto.

0: Cuva ist entschieden, mich da ein Schreiber setzt für Musik Popular, also Componer, hat man Komponist.
1: Makler era il comandamento, das wäre noch das Sentiment, dort zu komponen, weil es eh noch, er ist ein Komponer, ist ein paar in Grandplate, Schreiber in Töchin. E allora, sì, allora so che cominciò, ed è nato cominciò magari boot con mio primo Deutsch, che non era so giusto un highlight, che le potesse stricere o della lista delle highlights, ma a me anche semplicemente fascinò da creare una melodia e allora in postura da arrangere. L'esercito like, è enorm cool, ci spogliano allora a guardare che faccio per altri svusti, c'è che tu non da quel cosa e c'è che non è stessa da me. E che allora, allora 30 rand vende ciò che cosa di mente, allora scrive ciò che cosa, se c'è un po' in più chietto e hai, ma in postura dell'arrangere è cool.
0: Ha lanciato e lui in una melodia durante, con Kinsuna, semplicemente scia con la clarinetta, tu si è dato in una melodia?
1: Per me non c'è che dote che è, ma che per esempio tot tenor sum non so x fer la duscha o sum sul toilette sul diavoli no tu not dann wenn die menkel chose o e o x im motiv denn a me interessa o se ger musica che dis x che les harmonie se pure ser pierchi co per un tege de musica popolare e lura vegni e prof de ferkelo trent o se no se de lungo rus lura dis so o se vegni e prof de compondere una mazurka. E quello vengono ora tutte le cose flotte e altre robe a spolare stuzzere.
0: Tu hai quei titoli che hai già un'è o da l'accena prima, che mi dice Hofnarraschottisch, a nonno. Quei titoli che ho creduto in un'è buona mente, perché magari dati il stocks populars titoli stravaganz, magari confluenza in titoli.
1: Ma giusto, che ist Hofnarraschottisch, era in sé. Ed era giusto il tempo von den Ländlerkönigen, allora di dit mince rats drove era ein Hofnar e perché lo era chi con un po con un hike un po con un schmacher dolce so dit appunto to kist hype go con kist con titles e con scusate dire con gruppi sti wenn mi si sembl bo scho squadras nazionales e che chi co era un e l'altro era in se wieder keltdeutsch der grand gust al nono. Perché la registrazione era in mia figlia, sempre, con la Gia, e la sono lunch Gia, e allora penso, non si potesse in sera notte suonare con ella, allora penso in piotiers Gian Andri Janet con il cello, e Anastasia Janet con la Ercola Gia, allora so che Gia da fare un touch, c'è tu a Sam suonare, e c'è tu un po' da quel cosa, che è un touch simple, e che allora quel cosa senza X un impistamento malin che era proprio bene. Cacciosa, hai per il nonno, per mio bab, e c'è stato sulla melodia, il primo zooms, che lo per fin sui, di centesi sembra col nonno.
0: Also nonno è il bab, bultat?
1: No, che lo che cosa in sé, l'impistamento era che il c'è tre scheloce mia figlia, il due zianezze, insomma, era che in teoc, c'è la suona, in un certo senso il nono.

0: Nono in Schottisch da Giancarlo Simonelli che l'ha scritto per una formazione speciale. Esch sie Kapelle da casa, ils Engadiner Ländlerfreunde ein Buppli schi aktivs, a passen si pli pauk, ei il Interesse per la musica popolare a unga dina fece gronz. El perseguitesci la scena.
1: Vias e traffic.

0: Sì, sì, absolutament, perché ci ho scudito e conosco naturalmente Herb Jazz Exponents di quel genere di musica e guardo emissioni e tagli emissioni dischi compatti di quella roba che è più poco, perché c'è con tutti questi storici dell'internet e anche è più difficile da fare rendere un progetto, ma guardo ciò che c'è intorno e discuto allora che ho con i miei soci un po' c'è che vuoi, c'è che piace, e c'è che in un certo punto potrebbe fare una serie di domande.
1: Io avevo detto questo, già visto che la musica, oggi apre musica popolare d'ordoi per la Svizzera, per esempio, di Brandelberg Musik, quella Abris Polka, poi c'è in recita una formazione austriaca.
0: Preciso, e a me interessa, e dice di una cosa che c'è una domanda, c'è musica di piace o di interesse, dice di una da A fin Z, dals alter Bub finde si si top a me interesse tot e da lono è super e chat di che e chat chose che tu tegla be un genere de musica perché c'è loro smancente che scheb già era altra super cool roba e sto gli dire di tre mangiar ramaso o ramas musica popolare da l'ester che lo da spuanski che de clapo un po tres uoli moser e lei era redattore di musica, musica di professione, era co-membro dei Engadiners, e lei un po' musò, che da un certo ad altro nel mondo della musica.
1: Allora, sei un Kaisermusikant, poi siamo in una Blaskapelle, una letzte Runde, da Gogra quel titel, sei piuttosto per vedere il Kaisermusikant, non per vedere il titel. Incoraggio a questo.
0: Anche se sono in prima linea per i Kaisermusikanten, noi erano in Deutschland passò a tagliare live in Kels, già folk in Zwil, che erano sele relativamente spicci, e Kels sono semplicemente infernelsi, che sono lacane, che la brillanza, che la precisione e che il gusto sono erchi, che era semplicemente geniale. E in letzte Runde, chi che oggi ha visto me donna, perché c'è la tagla fisco gente che è il Kaisermusikanten, ma chi che è una combo geniale.
1: A quelle due formazioni udin us la Bradelberg Musik con la Abris Polka, a gisch us il Kaisermusikanten con eine letzte Runde.

0: Vustet lösi l'arche musicalca portretescha oz Giancarlo Simonelli, clarinettist til sengadiner Ländlerfründe ed in interessau vid bia stils de musica. E musica populare d'autres tiaras interessescel, a con quoi che sia famiglia, a una casa ed Italia, a ia voliu savere del, c'è relazion calagi con la musica populare da leu.
1: Ma Genza, giusto ante la Lombardia, a so d'abger, la musica da ballo liscio, chi cosa c'è la musica da sotto, sono le polcas, mazurcas, also le polcas er scusciottis, clero doc lor er paso doble e tango e da quella roba. Ed è sono in sé, er con orge la mem, con chitarra da bass, e c'è, e chi cosa tune in sé, relativamente, volessi dire simile con la musica, e c'è svolo a che sbalza, a gardere, che è grandioso, ed è gente la musica a me piace che lo e hai è su mio mezzo tagliem che lo sforza era un po' il motivo de non se ven zero se già e vengo da spu gio lei da com già da spu 50 anni su se c'è già una certa relazione con l'Italia.
0: Allora io vi ho il malech da status ma da bozza da Giancarlo Simonelli in Inchkin Rocker. Also sind in der Harley creo che sei e conosco il Bosch ben questo schedinge sind in der Jacke da Kurom Spiegel des Soleil e beschin Hard Rocker e magari gust dat la musica da Hard Rock ni Rock
1: ja in ogni caso sì è schel dire insomma a me piace per esempio usche che la musica c'è sbada c'è l'es fatta a me usche scu per esempio AC/DC o da quella roba o erce Deep Purple da quella roba Queen scucem tu als nom c'è un piacere enorme per esempio era ABBA che sono per me delle absolute meilleures musiches da pop perché c'è l'osso simplemente dagli arrangiamenti e tu altro che Benny Anderson e che Björn Ulve o che sono semplicemente genis e c'è pure spodessa che intersu in c'è genere roba no, a me piace la musica da rock e che l'osso col teuf che da e dice d'una lasst mich fort, dit im Boomroom Mensch, fort so ein bisschen, möchte gern Rocker.
0: Okay. Also, eben schon Klarinettist, weil es natürlich auch Musik der Militär, also steile Musik der Militär. C'è ein Rekordienst, weil es wieder Musik der Militär?
1: Kellos sind sehr interessant, ich höre, es ist die prima Worte, dass ich in Kontakt con musica da tola in quel segno e non avevo absolut mehr fatto che l'ho. La musica del Skadez, del Seminar, nach den Pervotes. E sì, però ma sono portato proprio in avanti, clear, che non era di una giusta che lo c'è, so che si vede da stede, se vede fino a ciò sotto, con una recruta, per esempio, ma era di una consciente, cioè si è privilegioso, c'è poi era per musica e c'è uno stufo per corsi per calce palingorna e salire perché d'intorno, che lo ma c'è un piacere, e proprio per forza suonare in una in un ensemble più grande, forse è che la precisione, ci viene domandò forse anche la musica del militare un po' più ferma, imprendere a conoscere altri strumenti un po', c'è che si può arrabbagliare ordine con gli strumenti, tutte altre composizioni. Ah, perché lo voglio dire, ed è già un profitto della musica del militare in ogni caso.
0: Leuel Gevis, Brilliant Antwerpas in Marsch, suonaus della musica del Regimento 36, in una speciale relazione con quei tocni hai semplicemente voluto essere in del 36?
1: No, io volevo proprio dire a me piace che il Deutsche non che è proprio fatto che il Deutsche è brillante che è proprio poco proprio dire e noi vengono una volta durante un corso di ripetizione vengono se registro che la sede e il teatro a cuire e che il Deutsche che l'ampere ci sia grata giù proprio una mail e ultimamente, quando avevo da studiare, ci si poteva lasciare e allora pensavo, ma forse di scurinze della musica del militare, pensavo, se lasciamo gradire la chat anche che il touch e boom, aveva sowieso che il touch, cioè non avevo niente di ricercarlo, e da ciò te glò una volta, e pensavo, cool.

0: Anthem or the musical chess skills dus omens daba Benny Andersson e Björn Ulveus an Schkritz. Gustav Sjöquists Kammerchör a cantau ad aschia essen gest il tema Kanz. E quai in hobby de Giancarlo Simonelli, a bo per de pica l'enconosce sia dona ladina ca e fece engagiada in la scena de cors.
1: Ma è de cento al seminar, e si aveva mepi, ed è de der in sé dall'idea o der per svastia in un cantarege me in mia vita in un cor e la Dina è la lunch dirigì al cor masdò il cor mix de Sameden c'era o la mudò su a Cianfer il cor mix Cianfer e allora sono di una domanda caro se venire nostra figlia venia cor e venire non volesse gernir e dite no succede se salto scuom con la forza un po' in ciapes e allora era che interessante non so se non ti riesco a cegna con un perin ci vengono già contact e allora ti dico cioè, ma shalom da tia mia venier allora venier a cuore e allora la domandò se aveva il vign e del ah oh, sì è venier a cuore allora era fregò allora avevi da dire e adesso il dire a me fa un enorme piacere esercitare e non vengo mai ad una prova senza aver esercitato. A me piace che sto a dire, non avessi mai pensato che deve essere una certa passione per il cantiere, non avessi mai creduto che uno avesse detto che un stress gatto avanti, avessi detto insieme in avanti.
0: In divisa è il core mix di Cianfer, nessun dorme, con una registrazione live, e sai anche noi in Cesale.
1: Che cosa era interessante? Che cosa era entro l'auditorium Gio Adomaso a lei da com? Che lei mi ha fatto tutto a fare nove e allora aveva detto la Dina di se sconate un concerto se sono in danar. E allora aveva domandato intorno al cor fuori sul pranzo durante le vacanze d'ottobre tu che c'è un po' di a fine in due stress tutto logico niente aveva messo le chiamas che il che il concerto, che il suo giovane in mille gusti, in giudò, con alloggi e tutto, e che era proprio un super, super successo, also, che era semplicemente perfetto. E che nessun dorme, e il punto che sbaglia era la qualità, che era naturalmente nasa, con microfoni e roba, di per sé via handy, ma che era semplicemente scelto, e grata giù tutto in ordine per una registrazione live, Claire, non perfetto, ma picco bello. E chi che sforza il calcio, se ci faccio a sera di una di più l'arrangiamento da quel togges da me, che vuol dire, cosa certo in sgeregine, da provare a arrangere a Puccini, chi che sforza, sono un po' arrogante, ma è semplicemente provo da mettere uscita, le svus, le segue, le stums, c'è er un cor da laic, scucinuse, senza rivenz da fir tendi na vende tu nirkel tötsch, perché lo de cerni orkel tötsch in se.

Il cor mixt ciam fer cu la dirigente Ladina Simonelli la dona de miu hoș pe l'art musical de dots Giancarlo. Cul clarinetist, ni mel deci il multi-instrumentalist, a eu discuriu de musica, dils enca diner lendler frunda ad autr stils ca plaian ad el. L'entir discurs aveis etat las in rtr.ch/musica. En quel tradesce el numnadamen eong c'è musica ca plai busci bain ad el a cianina cal teutle fitch pugen. Dus titels ca la egia vijau udinang per la fin. Chicken Freed a More Than Words. La ballada exprima c'è ca musica sa fa nur ca plaits disdeschen. En quel sen eisi dec tot. Jeu son Hugo Scher adia vijau la vus in a biala domenia a restai im tressai vid la musica.

L'Arc Musical. La musica in il centro. La Saira tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: to talk about.
1: Gurke Sport. Traditionen natieren sind scontrend in feste traditionaler. Lura alio la feste grisum glaronaise da loggia. Feste diada è il scons der scuol simultan alunz. Su andai la feste dal stredisch de Zercladur via il livestream da RTR u visitai nus a nostan alio. De pli infos chattais vus in rtr.ch/sport.

Teufelsäschle weiht.

0: Il dit der RTL.
1: Ja, jevje sera, a Keuven la sovesta del di. Mi un nome è Alexi Baseglia. Simona Caminada, orionda de Castrisch, diventa la nuova direttura de RTR. Ella inceve in prim de settembre. Al medem moment fa ella e parte del comitè direttiv della SRG-SSR. L'elezione è stata necessaria, damai che Nicola Pernet ha midau de RTR e la direzione della SSR. Simona Caminada ha inciet sua carriera tiella quotidiana e lo fa in practicum tia RTR. Dapi biba in 15 anni lavora la giornalista de 39 anni in diverse funzioni tiella SSR. Als Davos 4 anni tia SRF sco corrispondente per l'Italia a Roma. Ella in Giadina Bassa, aftana le midade del Hotel Chiasa Paradis ad in resort con hotel in Pas Vinavon. La Regenza Grigiuna ha approbato la revisione parziale della planizzazione locale necessaria. Als votanze e le svotantes della Vischneunca de Schuol vevan detje al novembre vergau. Un steidel Hotel Chiasa Paradis, che vien scarpaus diu, duai da in resort con hotel con circa 190 lechscauls. La musica classica contemporanea a Yael Grigiuna in pinche scena. Per una gruppa di persone ferme e engagate in quella, dat jos in grom premi. Ein Ensemble Ö de Quera, con 13 Musizisten und Musizisten, sowie in dels Premis der Musiker Schweizers gewinnt sur daus München der Uffizi Federal der Kultura. Al Premier dort aus Konkurrente Meli Franks. Al Grand Premier der Musiker Schweizer dort aus Kunchia Meli Franks, sowie la Sguglia Ladra Nadia Res, del Kanton Schweiz. Os Juturic ne uchiad au in plom politik. Il consigliere del Stanz Daniel Josic banduna la Partita Socialdemocratica. Ed el candidesce Jonke Wim Push bei pel consigliere del Stanz al politica de Sisontin ons annunziavo von les medias. Liamne Vergade weven als Delegai e les Delegades della Partita bo sustenu la candidatura de Josic per les elezioni in non. Els anderen facciau ad el, da vi bandunauti a domandes importantes, memmi a savens la linea della partida. Per exempel ti a domandes d'asil e d'egualitat. Quei è tot peroz, io gli avvisi al vino von in a biala sera con nias program.
0: La saira ter RTR. Un scovrides. Hits. E sempre verso. Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal sempre vert. Suril Hit. Finter la scovrida. Usciva ria scolavitta.

Partenza da Peter Lanzel. Da man eo part, da man curcio zulai dar ceus co uos ac clerira oval, sun eo fingias urmuns. Cun pan fatal l'increscion tüm via di facum mai. Non svein in clets, tu sas quae ceo manai, suprem amur del cor, paeis natal. Ed oz ceo part, si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otisch ma sport ma l'orizzont da ta pizza ce l'infinit sublima. Una page ci nun annoglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima, grazia ma val. Adiau, eu part da man.

Laura, de donat cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei che se discet. La spleunca senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il cercladur in mainz zon ro afreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gli ina storna. Nies auch, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fusco vosses lunas.

è una stimmai en tiu posses. A nus, nus steinen harmonia, quae tems